0: We gon' set it all tonight. Just so.
1: Set the club on fire. Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Body.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sopra il mondo. Quando l'ho scritta non lo so.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per
iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: dello spostone, quindi Giorgio dello spostone. Il sindaco che dice dello spostone? Sisino che dice dello spostone?
1: Non lo so. Il giovane sequestrato per ore, volevano da me 30.000 euro. Teramo, il racconto della vittima, dopo due arresti, minacciato con una pistola. L'Aquila aperta la 732esima perdonanza, acceso il fuoco della pace, al via, il via all'evento del, nel ricordo delle vittime dei terremoti 2009-2016. Vatican Files, Sesso e Potere, un libro verità su Emanuela Orlandi. Poi roghi d'Abruzzo, alto rischio di incendio in 149 comuni. Il reportage di Giustino Parisse, il sisma del 2016, Amatrice, città a due facce, 10 anni dopo il terremoto. L'esclusiva del centro, dietro le quinte del set abruzzese di Ridley Scott. Poi tragedia a Silvi, muore per un malore in mare, un 81enne di Roma si è accasciato mentre passeggiava. Pineto, carambola di auto in A14, due feriti e lunghe code, come sembra che cambia qualcosa a Pineto. Roseto, Fratelli d'Italia uniti sulla scelta del candidato sindaco. E andiamo sul soppalco, Serie C, la prima giornata, il Pineto non sfonda, pari a reti bianche nell'esordio a Latina. Calcio Serie D, Pomante carica il Teramo, dice dobbiamo partire bene. Ancora la Serie D, Sant'Egidiesi, una coppa amara, vince il Lanciano. Ricordiamo, hanno giocato al Fadini. Bene, vediamo gli approfondimenti. Terremoto 2016, Amatrice, la città a due facce, una è viva, l'altra è fantasma. La vita è ripresa e torna la speranza, ma sulla strada principale la ricostruzione avanza lenta. Nel paese con 300 casette c'è voglia di ripartire. Ci sarà la messa con il cardinale Zuppi. Ancora sul terremoto del 2016, quelle ore ad Arquata con nonna Anna, mia nipote, non c'è più, la quindicenne tra le 52 vittime della scossa, dice non sono riuscita a salvarla, a pescare del tronto la storia della bambina tirata fuori dopo 15 ore. E invece l'altro problema più attuale, Abruzzo a rischio incendi, pericolo alto in 149 comuni, la metà dei paesi, soprattutto nell'Aquilano, convive con la possibilità di roghi. Sotto osservazione 9 punti, salvo il rifugio Puzzacchio. Le storie di Don Serafini. Tra Giulianova e Stati Uniti c'è un abruzzese parente di Roosevelt. È la seconda volta che spunta un legame con un presidente. Andrea Di Bonaventura ora cerca la cittadinanza italiana. Oh, ricominciamo a dare i numeri. Turismo. L'Abruzzo corre, dice da Mario. Boom di arrivi nel primo semestre, numeri in crescita più 7,2% e salgono le presenze più 7,7%. Tutto grazie alle scelte fatte dalla regione, dice l'assessore.
0: Ah, ecco perché.
1: Capito?
0: Sì, sì.
1: Furte. Pronta la proposta di legge per la tutela dei borghi. L'assemblea sul trabocco a Rocca San Giovanni, che non è proprio un borgo, c'era Gatti. Si mangiava e si beveva, c'è un sacco di gente. Le crisi internazionali, i leader europei a Kiev, un piano di pace. Oggi i volenterosi in Ucraina per discutere sulle prossime mosse. I punti.
0: Perché noi collegati col telefono?
1: Eh?
0: Perché noi collegati non andiamo? Come perché non andiamo là? Con i volenterosi? Perché per telefono?
1: Perché si vede che c'era da fare, stai in ferie.
0: Cose mondiali.
1: Cessate il fuoco e il ritiro delle truppe, ma gli Stati Uniti, dagli Stati Uniti arrivano altre idee che non ci hanno, manco gli Stati Uniti sono andati, siamo andati solo noi europei. Zelensky dice no alle elezioni perché dice sarebbe uno tsunami. Libero Ucraino replica, l'ex ministro Fedorov che invoca il voto. Tensione alle stelle, in Cisgiordania ucciso un 14enne durante un'operazione dell'esercito israeliano, a Gaza muore un bimbo. Carburanti, taglia le accise prorogati soltanto fino al 26, quindi altri due giorni.
0: Ma quindi vuol dire che perché finora c'erano?
1: Sì.
0: E io mi sono accorto.
1: Ma non pochi se ne sono accorti veramente.
0: No, allora sì. Dobbiamo accorgere.
1: Ma?
0: Ho visto il 2 euro, 2,14.
1: Se togli i 16 eri 2,30 per arrivare a 3 a metà settembre, se continuano così. Teheran si prepara alle sanzioni, Pezeschian rivendica, non faremo la fine del Venezuela.
0: Chi lo dice ciò?
1: Il

0: presidente dell'Iran.
1: Era tutto concordato, qua no, questo fa la guerra.
0: La popolazione che ne rende in Venezuela, ma tutta
1: lei, lei c'era.
0: Sea Watch, scontro tra le ONG, scintille tra il Viminale e l'organizzazione umanitaria tedesca in seguito al fermo dell'imbarcazione. Un taglio tasse sulle tredicesime, la proposta di Forza Italia e Fratelli d'Italia apre e Fratelli d'Italia apre all'ipotesi. Pressing Lega sulle pensioni, insomma, e ricomincia.
1: Non è parlare delle pensioni.
0: Comincia la campagna
1: tutti
0: elettorale. Vannacci, Scippa. Vannacci, Scippa, Giannetta a Forza Italia. Sgambetta a sorpresa, il capogruppo correrà a Reggio Calabria.
1: E l'altro con denti.
0: Franz Montanà, botte alla moglie, Moretti in carcere, lei è in ospedale. I legali hanno confermato la notizia che circolava da giorni. Caso non collegato con l'inchiesta sul rogo di Capodanno.
1: Gli amenato,
0: sì. Clochard muore a Caserta dopo un pestaggio, aggressione in piazza, le immagini sui social diffuse dal parroco.
1: Complimenti, eh?
0: Bracciante ucciso nel Foggiano, il corpo nel bagagliaio di una vettura, regolamento di conti, era scomparso dal 4 agosto.
1: Intanto c'è un supereroe contro gli elefanti.
0: A quello volevi dire?
1: Beh sì, un supereroe contro
0: indiano.
1: Guarda come
0: un supereroe contro gli incendi, un 17enne indonesiano si veste da Superman e doma il fuoco.
1: Allora, è fatto a fare vigili, lo chiamano qua e va. Buongiorno, oggi è San Bartolomeo. Dite quanta gente si chiamerà ancora il Bartolomeo?
0: Non lo so. Teramo, l'inchiesta dopo appunto la vicenda,
1: il rapito.
0: Da me volevano 30.000 euro. Il racconto del giovane rinchiuso in casa per un presunto debito di droga da due coetanei, minacciato con una pistola.
1: Che è quello lì? L'avvocato.
0: Il procuratore Ettore Picardi.
1: Sì.
0: Quello che ha preso lo spostone.
1: Sì, sì.
0: Sono sequestrati telefoni cellulari e dei due giovani arrestati.
1: Ricordava il famoso spostone che gira a Giulianova, è stato consegnato.
0: Brevi manu, come si dice.
1: Brevi manu in latino, nelle mani del procuratore, mica uno qualche polizia giudiziaria, oppure ai carabinieri di Giulianova, alla Polfer, alla Polstrada, all'ufficio locale marittimo, alla finanza. No! Direttamente al capo dei capi dell'assetto giudiziario, a Picardi, come sta leggendo.
0: Sequestrati i telefoni cellulari.
1: 5 pagine.
0: Sequestrati i telefoni cellulari dei due giovani arrestati, quello che si è buttato dal balcone per sfuggire ai carabinieri nelle prossime ore sarà operato. Carambola di auto in A14, due feriti e caos. Pineto, l'incidente sulla corsia nord dell'autostrada, coinvolte 4 vetture, code di 7 km. Movida violenta, nottata di risse sulla costa, Roseto, giovane ferito nei pressi del Pontile, ad Alba Adriatica ancora tensioni sul lungomare.
1: Tutto tranquillo.
0: Va tutto bene.
1: Tutto bene,
0: tutto bene. Siamo un'isola felice della sicurezza.
1: La prefetta è arrivata, le hanno descritto tutto una cosa completamente diversa da come.
0: Una piccola Svizzera, come si diceva una volta.
1: Sì, sì, qua Filipponi. Filipponi, quando venne nominato di Gian Battista presidente del tu mi devi rendere con l'eranesco come una piccola Svizzera. Invece ha messo 3 dossi davanti alla casa.
0: Vabbè, quello perché la Svizzera è tutto sali e scendi, sono nelle montagne, e quindi ha voluto ricordare un attimo.
1: In una strada dove manco Leclerc può correre.
0: Ricostruzione difficile, cantieri post sisma, Teramo, c'è l'allarme, comune e museo, gravi ritardi.
1: Comunque socialista, no, come si dice,
0: mai stato comunista.
1: Mai comunista,
0: sempre stato socialista.
1: Il PD, se qualcuno ha contestato il PD derivi del PC, un po' sì,
0: però mi sembra col garofano. Il carcere torni all'attenzione del governo, noi moderati invita il vice ministro della giustizia Sisto a visitare la struttura. Criticità indifferibili.
1: In vendita sono andati a visitare tutti,
0: però nessuno ha risolto
1: un problema. Niente.
0: Silvi, turista, muore in acqua per un malore, la vittima è un pensionato 81enne di Roma, l'anziano si è sentito male mentre stava passeggiando sulla riva.
1: Guarda l'alba.
0: Rottamazione mancata, tensione politica, noi moderati, la giunta ha ignorato le agevolazioni sui debiti, il vice sindaco, valutiamo altre misure. Comunque qua, valutiamo altre misure.
1: Ma almeno c'è un'amministrazione di sinistra che dice che non è una cosa di sinistra, cioè di destra.
0: Ma quelli su quelle erano d'accordo.
1: Qua c'è l'amministrazione di destra che dice che...
0: Quelli di sinistra pure non la volevano fare, infatti perché hanno fatto opposizione su questa cosa, a parte evoluzione sostenibile, mi sa.
1: Ma sì, quell'altro ha detto che non è una cosa di sinistra. Perché sperando di tenere.
0: Nessuno. Stazione ferroviaria senza bagni, disagi per i viaggiatori ad Alba Adriatica.
1: Hai messo un nuovo provvisorio?
0: Sì, vabbè. Ce la fa, ma quelli c'hanno. Giulia Nova, Caliscendi, già 10.000 visitatori, chiusura con lo show di tre chef. Giovedì l'ultimo appuntamento della rassegna dedicata a piatti di pesce e vini delle cantine teramane. Dezio, Capriotti e Di Gregorio proporranno ricette a base di prodotti reperibili anche durante il fermo. Il presidente Ferrante, il successo dell'iniziativa è il riconoscimento al porto come luogo di identità. Il medico luminare, festa e targa del comune a Gasbarrini per i 90 anni.
1: Stiamo andando ad intervistarlo.
0: Atri, rito seguito in diretta streaming video con 48.000 spettatori per l'apertura della Porta Santa.
1: La scala, la salita,
0: le risalite. Si ribalta con il trattore, ferito un 67enne soccorso dal 118 e ricoverato in ospedale per vari traumi ad Alba Adriatica. Atri, gli ex studenti si ritrovano dopo 40 anni. Ogni tanto qualcuno lo fa. Io l'ho fatto, sì, non, prima, meno di 40 anni. Di no, 40 più 30. Roseto, verso il voto di primavera, Fratelli d'Italia uniti per il candidato sindaco.
1: Mi pare che
0: Circolo e Federazione confermano compattezza. Il confronto interno non ci spaventa. L'obiettivo è trovare la sintesi, quindi non c'è.
1: Non c'è, no, no. Appunto.
0: Perché devi trovare la sintesi se non la devi. Se
1: no, c'è. Sono due candidati, non ci sono articoli su Nunez.
0: Esce un UDC che dice che riprendiamo il cammino insieme. Questa UDC è
1: ancora sì, sì.
0: Morro d'Oro, strada invasa dall'acqua, danni e disagi al traffico. Si è rotta una condotta del Ruzzo. Poi torna la festa dello sport sul lungomare a Roseto il 5 settembre. Andiamo avanti. Pescara. Il primo contagio nel pescarese, febbre nel Nilo, il caso a Pianella e scatta l'ordinanza del sindaco. La paziente, 67 anni, ricoverata a Chieti e in condizioni stabili.
1: Il virologo parla.
0: I più a rischio, fragili e anziani. Ve l'abbiamo detto che purtroppo se siete un po' deperiti potrebbe prendervi. A Pescara dal 76, Raducci, 50 anni di scuola, così insegno la danza. Vai tu.
1: No.
0: Da oggi un mese di lavori e divieti a Montesilvano, manutenzione e nuovi asfalti, si
1: Piano
0: comincia
1: asfalti.
0: Da via Fosso Foresta.
1: Famosa. Pieni buchi.
0: Fosso Foresta, pieni buchi, sì, infatti.
1: Ma come qua.
0: Come qua. O qualsiasi.
1: A proposito, che? L'hanno segnalato già altri, quello la fare di mattina, poi mi sono scordato. Davanti al Lidl ci sta la raccolta di umana, che c'è tutto per terra, per una raccolta disumana, quindi c'è qualcuno da ieri che ci sta. Nessuno passa, sono passato io e un altro che l'hanno detto, gli altri di palazzo non passa mai nessuno, ci stanno proprio.
0: Ma stanno in ferie pure loro, che prima è fappo, sa?
1: No, no, no.
0: Che è?
2: Non rispondo.
0: Pronto? Buongiorno. Buono, sono Gabriele. Prego. Buongiorno. Sì, va bene. Cognome? No? Sì, sì. Va bene, dopo lo facciamo. Grazie. Grazie anche a te, ciao. Allora, niente, un po' di auguri di buon compleanno, dobbiamo fare, poi li facciamo. Allora, L'Aquila, acceso il tripode della pace, preghiamo per Amatrice, il sindaco Biondi apre il giubileo e ricorda le vittime dei terremoti.
1: L'ho visto in diretta
0: su Rai 1,
1: sì, sì, sì, tutti sì, cantanti, sì. Pure lui Biondi è arrivato.
0: Ha cantato?
1: No, parlava bene.
0: Il fuoco, la musica...
1: Sono candidare questo,
0: Sì. Il fuoco, la musica è finita. Celestino, magia in TV.
1: Vedi che l'ha fatto, poi sparita da 7 giorni, giallo sulla sorte.
0: Ieri in città sono arrivate da Firenze le unità cinofile dei carabinieri. Furti in centro, arrestate due donne, blitz della squadra volante. Filmano i cervi e vengono incornati. Vedi tante volte farsi fatta su. Scanno, gli animali hanno reagito caricando alcuni curiosi con lo smartphone.
1: Vabbè.
0: Può succedere.
1: Ditelo.
0: Chieti, nuova rissa in centro, hanno i coltelli, botte e paura, sul corso volano calci, pugni, oggetti tra due gruppi di ragazzi. La violenza in un video, una testimone dice mi viene da piangere.
1: Regnini dice che ci sta.
0: Fatti gravi, non diventino normalità. Il sindaco da settembre più telecamere.
1: Pure qua ce ne sono mille qua, eh.
0: Non è che sono le minime.
1: Sottopasso di via Zagosauro è
0: una tappa del
1: Giro
0: d'Italia.
1: Bella la foto che ci hanno. Sì, che la regione interviene.
0: Il comune subisce passivamente ciò che accade.
1: Come è successo, eh? Ma si è votato. Sicari, dovete stare insieme là. Vi siete divisi.
0: Caso Orlandi.
1: Emanuela?
0: Sì, una crime story in salsa Epstein, alla fine di Emanuela Orlandi, un intreccio di sesso e potere a Roma, all'ombra del cupolone. C'è Luca Telese che ci spiega. Sì. Il caso Orlandi su 6 per 7 pagine, poi dopo legge tranquillamente se siete.
1: C'è
0: addirittura
1: fumetto,
0: il fumetto. Mamma mia, se siete in.
1: C'è l'Aquilone.
0: Sotto l'ombrellone, tutto insieme, Aquilone e fumetto.
1: Vedete quella pubblicità, eh?
0: Torneremo presto alle notizie, un attimo che stiamo superando l'Aquilone. Che notoriamente vola, eh? Che non si fa? Lo sport, Formula 1, Norris domina in Olanda, la Ferrari giù dal podio, il campione inglese vince ancora, Antonelli secondo, allunga in testa al mondiale. È prima giornata di campionato, ci ridanno i risultati? No, ci danno quelli, vabbè, sì, i risultati di ieri sono Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Frosinone-Juventus 0-1, Venezia-Lecce 0-2, Juve-Milan è festa al debutto, la Roma oggi parte all'Olimpico, c'è la Fiorentina di grosso nei due posticipi di oggi, delle due romane fra l'altro, quindi alle 20.45 la Roma e alle 18.30 la Lazio.
1: Bologna.
0: Volley Italia domina anche la Svezia, ottavo è un passo, le azzurre piegano 3-0 le padrone di casa, martedì si torna in campo per la sfida contro la Slovacchia. E ancora, dopo la vittoria con la Vispesaro, il Pescara ritrova il sorriso, Boucher convince all'esordio. Questo quindi sabato hanno giocato loro, no? Le altre partite del girone B, la Samb ferma il Forlì, male lo Spezia a Grosseto. Grinta, assist e giocare, Vitali non ti aspetti. Va bene. Pineto, abbiamo qualcosa? Ecco qua, il Pineto non sfonda, solo un pari a Latina, 0-0, i biancazzurri strappano un punto, Scheffer espulso nel finale, sabato alle 21 la sfida contro il Livorno.
1: Giustamente.
0: Si tiene stretto il pareggio, bravi a non prendere gol, andiamo da una parte.
1: L'aveva presi sempre, in tutte le amichevoli.
0: Sì. Primo turno della Coppa Italia, Lanciano cala il Trisse, avanza in Coppa, sfida già chiusa nel primo tempo, i frentani pronti per il campionato, la Sant'Egidiese ancora in cerca del giusto assetto. La prossima tappa, il Fossombrone, espulso per Tosa per doppia ammonizione, nella ripresa inferiorità numerica spegne le ambizioni di rimonta della squadra giallorossa. E Pierantoni del Lanciano dice bene per i tre punti, ma dobbiamo migliorare la prestazione. E intanto Notaresco cerca un altro rinforzo per l'attacco, in arrivo anche il fuoriquota per il centrocampo. Domenica la sfida di Coppa al Bonolis di Teramo.
1: Invece cosa ha detto Cenzori? Tanti nuovi.
0: Siamo in fase di rodaggio. L'analisi del precampionato, Pomante carica il Teramo, dobbiamo partire bene. Il tecnico traccia un bilancio positivo della preparazione, guarda il primo derby. Coppa, domenica alle 20 c'è Notaresco, i ragazzi mentalmente già in palla. Giulianova si presenta, portiere in prova, stasera a vetrina in Piazza Bozzi c'è il 2008 Ramniak, primavera dell'Udinese. L'Aquila, facciamo squadra, il vicepresidente Cesare, club solido, meccanismo.
1: Notizia del finale da leggere qua.
0: Dove? Giulianova?
1: Sì, riguarda i lavori del Fadini.
0: Vedi un po'.
1: Sul fronte stadio
0: la ristrutturazione del Fadini sarà attuata nelle more della pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse finalizzato a garantire una concessione a terzi per un triennio alla società SSD Giulianova Calcio. Tenuto conto che la società ha segnalato lo stato di pericolosità e degrado della tribuna metallica scoperta chiedendo l'autorizzazione alla dismissione e allo smantellamento della struttura a tutela della pubblica incolumità.
1: Si tratta della tribuna quella famosa in tubi innocenti che verrà smantellata. Questo era il primo lavoro del Fadini, poi ci verranno gli altri.
0: Questo
1: la terza sarà anche il sindaco, tra gli ospiti ci dirà la data dei lavori dei distinti.
0: L'Aquila, facciamo squadra, il vicepresidente Cesare, club solido, meccanismi da rodare, dice.
1: Sì, si chiama Cesare. Quella Cesare. Chieti Baby, Blitz Torrese, non basta il gol di Rossetti.
0: Quindi Chieti ha perso. Vabbè.
1: Dopo della Provato Mondesilvani,
0: l'eccellenza.
1: Allenato da Giulietti Piccioni. Così è.
0: L'Avezzano cade in casa, Andrade lancia il San Salvo.
1: Attenzione, perché l'Avezzano è favorita, ma ha stravinto con Pescara, poi perde in casa col San Salvo. Questo dice che accade in questo periodo. Oh, va bene, questo è il calcio per
0: caso. Basket, prima uscita per Roseto, buon test contro Rieti, ha perso. Sconfitta con il sorriso per Liofilchem nell'amichevole contro la Sebastiani. Vice allenatore Gullotto, viste cose molto positive. Continuiamo a lavorare.
1: Ne hanno bisogno,
0: eh? Beh, immagino di sì. Questo abbiamo terminato. Sì,
1: sì,
0: abbiamo terminato. Passiamo al Messaggero.
1: Paura per la rissa tra nordafricani e italiani a Chieti. È accaduto poco dopo la mezzanotte durante un evento. I sei protagonisti si sono dati alla fuga. Vabbè. Poi Avezzano, troppi accessi, pronto soccorso e Satulo. Esiste la comunità, le case di comunità?
0: Beh, quello, mo si...
1: Pescare, residence detective bloccano lo spaccio nel parking. Muore in mare, questo è di Silvi, turista romano di Ottava Silvi, seconda vittima in 15 giorni. No, quello là non lo leggiamo. L'Aquila si riunisce per la perdonanza, acceso il tripode in piazza Palazzo.
0: La Lilli Petrogli, di nuovo colpita dai ladri, rubata un'auto da Avezzano.
1: Oh, gli è sopra. Alessandro Blasioli fa sbarcare nel residente artificiale a Teatro Attodi. Pineto, le sorge senza reti, pare Latina. Poi il mercato del Pescara, ora su Di Nardo, spunta la Juve Star, almeno 7-8 squadre sono spuntate, ma lo sta là.
0: I residenti detective fanno interrompere lo spaccio nel parking in zona Santa Filomena e un cittadino si è accorto di movimenti strani. Ciro Immobile in spiaggia a Francavilla, poi
1: eccolo.
0: Centro sportivo Muccioli, nuovo scontro, doveva essere inaugurato a luglio.
1: Bene.
0: L'Aquila, per accendere la perdonanza, c'è un mondo d'amore. Gianni Morandi con il suo...
1: La sua canzone di Morandi.
0: Ah. Con il suo intramontabile successo ha dato il via alla grande notte davanti a 8.000 persone. Dopo l'accensione tradizionale del tripode in piazza, il bis in diretta TV con la voce di Raul Bova. Turismo, risultati record per la città, biondi, pace come mediazione, dice. Avezzano, nuovo furto alla sede della Lilli Petrogli, questa volta viene portata via un'auto, poi sempre ad Avezzano, SOS, pronto soccorso, boom di accessi e pochi letti. Derubato, mentre è a fare la spesa, i ladri conoscevano le sue abitudini.
1: Non ci sta successo nulla sul mono ieri.
0: Papparino, scanna, turisti vogliono fare le foto, ma il cervo reagisce caricandoli. Trasacco, mucca al pascolo, fra le tombe al cimitero nuovo. Chieti, nordafricani contro italiani, scoppia la rissa tra sei giovani, è accaduto poco dopo la mezzanotte durante un evento. Schianto in moto sulla
1: S. Stiamo saltando, non sarebbe giusto, ma c'era ancora sulla casa del bosco, quindi ve la evitiamo.
0: Schianto in moto sulla statale 5, grave un 51enne romano. Teramo.
1: Oh, vedi,
0: terzo giorno è resuscitato.
1: La morte, vedi.
0: Si lancia dal balcone per sfuggire al blitz, è giallo sul sequestro. Un giovane a Roseto chiede aiuto perché minacciato da due coetanei. I carabinieri trovano la droga e una pistola. Un 21enne scappa e cade, è ferito, non grave. Ciclabili, via agli espropri, cambia tracciato la pista della Val Tordino, poi stroncato da un malore in mare, muore un turista romano di 81 anni.
1: Sopra.
0: Auto si ribalta sulla 14, in due in ospedale. Lo sport, Pescara su Di Nardo, ecco la Juve Stabia. Pineto resiste, un punto d'oro al debutto, santa battuta, 3-1, passa il Lanciano e la Terrese spugna Chieti, la Provasto Montesilvano. L'Aquila crede in Curatolo, l'attaccante a segno con Trastevere.
1: Forte.
0: Teramo, Pomante, siamo cresciuti. Roseto, primo test con Rieti, parliamo di basket, scalda i motori. Una prima nazionale. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, misura per il gasolio, rincari per la benzina, quindi la benzina continua a salire e il gasolio invece gode di questo sconto. Zelensky, zona franca e senza armi, piano per la pace Ucraina-Russia. Oggi la commemorazione, 10 anni fa il sisma Meloni ad Amatrice. Altro scontro con l'ONG, migranti, il Viminale punisce Sea Watch. Crans Montana ha arrestato Jacques Moretti, picchia a moglie. romanzo d'estate, Sigfrido, trapezista empirico tra circo e giornalismo. Roma e Lazio ricominciano oggi in campo.
1: Due editoriali, i dublinanti.
0: Una corsa contro il tempo, dice che
1: va bene, sotto l'altro.
0: Quel legame tra Bitcoin e debito USA. Soppalco, droga e una pistola, l'arresto social del rapper Tony Boy, questo disagiato completamente, mentre lo arrestavano e facevano una perquisizione, ha fatto la diretta Facebook, si beava di quanti erano, giustamente arrestato e denunciato perché ha fatto la diretta anche. Gaia Tortora, io e papà Enzo svegli fino alle 5. 100 anni fa la morte, Rodolfo Valentino, il mito che aiutò anche Mastroianni. E questo è quanto, direttore. Salutiamo i nostri amici? Sì. Buongiorno a Tito Torquati, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno e buon inizio settimana, buon lavoro Gaetano Paolini, Luigi Anni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Camillo Di Febo, buongiorno e buon inizio settimana,
1: Ritranalli, hai mandato qualcosa?
0: Ritranalli, buona giornata, Rita Poccioni, buongiorno a tutto, Silvaggio Vittorio, buongiorno, Andrea Serafini dice che Roseto non hanno il nome di Nugni, se la canta e se la suona, giustamente. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, tutto maiuscolo come sempre, chiedo Luigi Anna, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Sandro Magnoni, buongiorno. Bene, questo è quanto, facciamo qualche stacco, diretto?
1: Sì.
0: Prego.
1: No, non ci sta niente.
0: Prego. E buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Torniamo in studio, direttore, sì, sentiamo Casalena. Allora.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, stamattina va fresco, fresco, sta bene.
0: Le correnti si sono orientate da ponente, quindi diciamo c'è stato un pochino di refrigerio sia ieri, nonostante insomma continua a fare al caldo, perché comunque durante le, soprattutto le ore centrali del giorno fa caldo, visto che il sole picchia e comunque non c'è un ricambio d'aria ben avvertibile. Però insomma l'umidità si è abbassata per il vento di ponente, insomma la situazione sarà la stessa anche oggi, direi, sempre con un grande soleggiamento e per buona parte della giornata di domani. E quando è che cambieranno le cose? Purtroppo da mercoledì, perché da mercoledì si presenterà diciamo l'anteposto della perturbazione che interesserà poi il nord Italia a partire da giovedì, e quindi le correnti si riorienteranno nuovamente da sud-ovest, da Garbino, e le temperature torneranno a aumentare, così come tornerà a aumentare anche l'umidità, soprattutto sulle aree costiere. E ci aspettiamo dunque una fase calda, soprattutto tra giovedì e venerdì, con venerdì che potrebbe essere la giornata più calda di tutta l'estate, perché se il Garbino sfonda anche sull'Adriatico in maniera violenta, potremmo avere i 40 gradi su tutta la fascia costiera, scontati diciamo da pescare in giù. Qui sul teramano non è ben scontata la cosa, perché non si sa se il Garbino riuscirà a sfondare, però se dovesse sfondare le temperature potrebbero arrivare intorno ai 40 gradi, 40 gradi molto secchi, all'interno sarà anche lì molto molto caldo, quindi ci aspetta questa fase calda prefrontalica tra giovedì e venerdì. Poi sabato e domenica le temperature si torneranno ad abbassare, perché arriverà nuovamente il ponentino, come in questo caso, ma niente pioggia, quindi ancora una settimana di nulla, perché poi la depressione scivolerà verso i Balcani e quindi insomma interesserà solamente le regioni settentrionali. Quindi un'altra settimana senza pioggia, un'altra settimana molto calda, soprattutto abbiamo detto tra giovedì e venerdì, e nulla, insomma dobbiamo aspettare per avere un cambiamento più significativo del tempo, speriamo insomma per settembre almeno a questo punto.
1: Va bene, ieri diciamo non ci sono state sorprese in campionato, mi sembra.
0: No, hanno vinto tutte le squadre più forti, ha vinto il Milan, ha vinto la Juventus, anche se molto a fatica. Il Napoli aveva già vinto la giornata precedente, il giorno prima, aveva vinto l'Inter, stasera la Roma gioca contro la Fiorentina, che è forse la parte più interessante della settimana. Siamo diciamo alla prima giornata, il calcio è ancora d'agosto, quindi ancora non è significativo quello che succede, però fondamentalmente già si vedono che ci sono grosse differenze insomma tra le prime e le ultime del campionato. Mi sembra che le prime si siano rinforzate abbastanza, le ultime invece assolutamente no.
1: Va bene, va bene, io ti ringrazio, ti auguro un buon lunedì, noi ci risentiamo domattina.
2: Ciao.
0: Grazie, buona
2: ciao
0: giornata.
2: Volevo ricordare che sulla pagina Facebook della regione ho pubblicato i biglietti vincenti della lotteria di Cologna, il cui sparo, come si dice, è durato mezz'ora il notte, finito insieme alla trasmissione in diretta dall'Aquila con il sindaco Biondi, che è il candidato bravo.
1: Non sei contento?
2: Niente affatto. Faccio gli auguri al comitato che ha fatto una bella festa con Giuliano Palma e altri. Allora, tutto gratis, non ti pagano nulla. Andiamo allora adesso alla pagina degli auguri.
1: Che però non abbiamo qui, direttore, perché?
2: Perché non c'è. Però, quindi aspettiamo che tra poco uscirà qui. Tanti auguri uscirà. Qui giornalone.
1: Vabbè, il santo non lo leggiamo, però intanto aspettiamo tutto. Va bene, allora, giornalone.
2: Ce l'abbiamo, giornalone?
1: Sì, giornalone sì, eccolo qua. Allora, Corriere. La battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni.
2: Allora che sì, sì.
1: Per 2 giorni.
2: Tutti oggi vanno a mettere la
1: oggi, domani e dopodomani.
2: Tutti a mettere.
1: Tutti perché devono ritornare a casa, per quello l'ho fatto, capito? Il gasolio però è già oltre i 2,2 euro al litro. Il governo caccia le risorse in vista del controesodo. E Schlein dice tassare subito gli extra profitti.
2: Anche delle banche.
1: È un concetto che in economia non esiste, l'extra profitto, però vabbè. Il caso in cella, il titolare del Constellation, lei è finita in ospedale. 10 anni dal sisma, Boeri, ridare vita agli spazi storici. Piante dosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni a Berlino. Ranucci, candidato a Alleanza Verdi Sinistra, un'invenzione. E poi c'è il filmato shock del clochard ucciso. Poi andiamo a vedere Repubblica. L'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea ha i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati americani. Sea Watch, stop e multa. L'Italia sfida le ONG tedesche. Gasolio, misure da controesodo. Arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Siamo impantanati e l'uscita è sul fondo. Basta walk estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato. Parla Chiara Valerio. Poi
2: sì.
1: Che?
2: Chi è?
1: Chiara Valerio è una scrittrice.
2: Lei dice.
1: Petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie record di extra profitti. Schlein dice tassatele. La richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni. 17 centesimi in meno sul diesel. Juve, buona la prima. Toro, il c'è, non basta. Zelensky apre un piano di pace. No alle elezioni o sarà lo tsunami. Artico, il caldo apre la nuova via della seta. Vediamo uno dei tre. Vignola Calvico, quale vuoi?
2: Il giornale.
1: Questo soppalcone che fa
2: tutto,
1: sopra.
2: Tutto, no? Tutto, tutto.
1: Tregua, zona franca e ritiro, ho un piano per la pace, lo dice Zelensky. Casa Bianca, Trump ingrassato e allarme obesità, da Churchill a Kim, il peso del potere sulla geopolitica. E questi, tutti i problemi che ci sono nel mondo. Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. E il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. 50 navate calà. Kranz, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. E poi Meloni ad Amatrice, impegni rispettati a 10 anni al terremoto. Codice della strada, novità per gli over 85. Vabbè, vediamo uno sportivo. Corriere dello Sport. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. La Juve spreca, rischia e vince di corto muso a Frosinone. Linea Orsato, nessun errore, il gol del Napoli a Marassi. Per il disegnatore la decisione di Di Bello su De Bruyne è stata giusta, quest'anno la soglia dei falli sarà più alta.
2: Ah, ecco.
1: Quindi si può menare.
2: Che succederà?
1: Si può menare.
2: Ma è più alta, no, è più bassa.
1: Alle 20.45 Roma-Fiorentina, Dybala a 100, il nodo è Ken. 18.30 Bologna-Lazio, Tedesco e Rino fanno i conti. Formula 1, Antonelli più 59 su Hamilton e Russell. Ancora Norris, Kimi va in fuga, la Ferrari sbaglia. 3 minuti da Milan, Amorim vince a Torino, trascinato da Sissé e Rabiot. Bene, questo è quanto.
2: Le cose importanti, cioè che ci sta la presentazione della festa di San Gabriele che ti riguarda, ma a Montorio è il 26 agosto, fino al giorno ci puoi andare perché fino al giorno di, delle accise che vengono prorogate. Ebbene, non sarà una semplice festa ma un vero e proprio show,
1: capito?
2: Ospiterà la serata ufficiale di lancio addirittura della 13ª festa di San Gabriele in programma il prossimo 5 e 6 settembre, quindi una presentazione. Anche quest'anno la festa sarà appunto animata da una serie di spettacoli, va bene? Mm-hmm. Una serata che sarà condotta da Manuela Cerminiani, bella lei. E poi che ci sono degli ospiti, vediamo un po', la Montopoli Svelte, una delle principali novità ideate dall'associazione San Gabriele. Vabbè, comunque ci vuole andare, grande show, è arrivato questo comunicato e noi le abbiamo dato lettura, come si direbbe, contento, mentre adesso facciamo qualche stacco in attesa che arrivino gli auguri, che arrivano sempre alle 8:30 all'incirca, e quindi poi facciamo in modo di potervi leggere.
1: Prego.
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Viale Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, oggi 24 agosto si ricorda San Bartolomeo. San Bartolomeo di Cana in Galilea, menzionato dai Vangeli nel gruppo dei dodici. Viene identificato in Natanaele, amico dell'apostolo Filippo, del quale il Signore disse: ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno. Alle parole del maestro alle parole del maestro Bartolomeo rispose con la professione messianica: Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Tre giorni dopo la chiamata di Natanaele si celebrarono le nozze di Cana,
3: le famose nozze di Cana, quello del miracolo
2: dell'acqua e il vino, primo miracolo, no? Allora, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Paola Angelini, a Mary Rastelli, a Concetta Valentini, a Francesco Chiarolla, a Tania Innamorati, a Rossella Angelozzi. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi, vi ricordo, e anche a Fabiana Cartone, buon compleanno. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Buona giornata. Allora, è il momento dell'almanacco di Vincenzo Iaconi, eccolo qua che è arrivato, preciso. Oggi è lunedì 24 agosto e in Ucraina è la giornata dell'indipendenza. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.48 la temperatura era di 25,3 gradi, l'umidità 69%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria un indice di 37 è considerata buona, il sole è sotto alle 6.19, tramonta alle 19.54, il culmine alle 13.07, la durata del giorno è 13 ore e 35 minuti. La luna sorge alle 18.10, tramonta alle 3.09 di domani ed è gibbosa, crescente, visibile al 78%. Nati oggi, 24 agosto 1896, 130 anni fa, Camillo Pellizzi, scrittore e giornalista italiano. 24 agosto 1916, 110 anni fa, Léo Ferré, poeta, compositore e cantante francese. Poi ascolteremo Abel Tempes. 24 agosto 1961, 75 anni fa, Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo di Report. I fatti nella storia: 24 agosto 1456, 570 anni fa, viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, inventore del sistema di stampa a caratteri mobili. La prima edizione, il primo libro prodotto in serie in Europa con un nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dell'anno precedente. 24 agosto 1976, 50 anni fa, a Padova viene arrestato Salvatore Margherito, capo della squadra celere. L'imputazione è di attività sediziosa, l'ufficiale è tra i fautori del sindacato di polizia. 24 agosto 1981, 45 anni fa, con la condanna da un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che il precedente mese di dicembre uccise il cantante John Lennon, sconto di 5 anni sulla pena massima, ma per essersi riconosciuto colpevole tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. Richiesta respinta, a partire dal 2000 Chapman presenta regolarmente la domanda di scarcerazione. 14 dinieghi, la commissione giudicante dello Stato di New York respinge la richiesta per ben 14 volte consecutive. L'istanza più recente viene bocciata nel settembre del 2025, confermando che l'uomo rimane tuttora recluso all'età di 70 anni. 24 agosto 2016 alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro Italia con epicentro da Cumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi. Poi alle 4.33 un'altra forte scossa di 5,3 gradi colpisce Norcia. Gravissimi i danni che al termine della conta faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice e Arquata del Tronto tra i più colpiti. Frasi famose, queste sono di Antoine Ferré. La poesia è una ragazza che non invecchia mai. La libertà non è una cosa che si dà, è una cosa che si prende. Leo Albert Charles Antoine Ferré, nato il 24 agosto del 1916 nel Principato di Monaco, è morto il 14 luglio 1933 a Castellina in Chianti. È stato un cantatore, poeta, scrittore e anarchico monegasco. Bene, Vincenzo, grazie per l'almanacco. E facciamo un salto, salutiamo adesso gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon inizio settimana e un buon lunedì, buongiorno anche a quanti non saltati ancora, a Anna Maria Ruggeri, Maria Ida Petrella, Rossella Mattiucci, Alfredo Di Federico, Betty Alm, Bruna Ruggeri, Antonello Quirino, buongiorno a tutti voi. E noi ci risentiamo domattina su Facebook, intanto in radio continuiamo con la proposta di Vincenzo, che è Avec le Temps di Leo Ferré.

0: E questo è Leo Ferré, Avec les Temps. Chiudiamo con questo
1: titolo?
0: Avec les Temps. E con questo chiudiamo. Con questo chiudiamo.
1: Tempo, tutto passa, questo vuol dire. È un pezzo sulla fugacità del tempo. Dimmi.
0: Va bene, con questo chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Noi ci sentiamo domattina su tutti i nostri canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 085 800

0: ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

Però le ultime a Sanremo non è stato sempre un dramma, soprattutto per chi poi ha avuto una vita veramente spericolata, come il titolo della canzone di Vasco Rossi, che arrivò ultima e poi però divenne un grande cantante, ancora oggi sulla scena.

bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Il successo della seconda fase della carriera di Gabber si apre con la libertà.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta a curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: like tea. Girls like me. Some girls like everything that they see. What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Buongiorno amici e buon musicante. Volevo salutare anche Vincenzo, che in questi giorni sta preparando anche la nostra scaletta per le novità musicali, oltre naturalmente ai pezzi ascoltati nell'arco di queste settimane, quindi pezzi estivi più trasmessi dalle radio con la nostra classifica Airplay. Iniziamo immediatamente con un pezzo del passato, facciamo un viaggio di qualche estate fa. Lei è Avril Lavigne, l'abbiamo conosciuta, si è presentata al grande pubblico musicale con un pezzo che si chiama Complicated.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sonori cascati, è uscita Fireflies con Martin Garrix, continua la collaborazione fra l'irlandese e l'olandese che ha presentato la canzone At Head of Tomorrowland. Ogni volta che ci incontriamo ha raccontato sempre una nuova avventura, racconta appunto il chitarrista. Nel 2021 era uscita We Are the People, l'inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Age. Fireflies è stata presentata una settimana fa da Garrix and The Age al Tomorrowland. Il DJ ha partecipato alla produzione di un altro pezzo recente del gruppo, Scars, dall'EP Easter Lily, oltre ad aver prodotto You Song Save Me Life degli U2 per la colonna sonora di Sing 2. Bono è inoltre tra gli autori di pezzi di Garrix come Angels for Each Other, Caterina e Worthless. Torniamo alla musica di casa nostra, ritorna lei la bella Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

chiama Voltage, il nuovo singolo del cantante e rapper statunitense Pitbull insieme alla star del pop coreano Rosé, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio G. Torniamo a una bella bossa, una bossa nostra, proprio di casa nostra, quella che porta in radio Gaia.

0: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulia Nova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
Gli Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Gli Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Gli Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Gli Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Gli Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero.
Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.

Era proprio lui, Tommaso Paradiso, ai primi posti delle classifiche dei singoli più ascoltati in quest'estate 2026 con la sua Agitare Coca-Cola. Siamo arrivati al tempo dei saluti, vi ricordo rimanete con noi, tra poco tornerà l'appuntamento con l'informazione con Radio G Notizie e poi nel pomeriggio ritroverete sia la mattinata italiana che il nostro flashback, la migliore musica suonata alla Radio G negli anni 70, 80 e 90. Grazie a tutti, buona giornata, chiudiamo con un'altra bella novità. Miley Cyrus si chiama Golden Burning Sun, il suo ultimo singolo. Buona giornata!

0: Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi è il 24 agosto 2026. Andiamo a leggere subito il quotidiano del
2: Sì, subito, perché
1: se no?
2: No, no, niente.
1: C'è altro da fare, dici?
2: No, no, se no, è inutile, c'è cioè, la consegna del silenzio.
1: Chi è?
2: Palazzo, ah. Sono le cose, non bisogna tenere conto.
1: Sta tutto a posto.
2: Anche di clamorosi esposti che girano, che riguardano il comune, riguardano alcuni stabilimenti, un espostone gira. Gira un espostone, quindi Giorgio l'espostone. Il sindaco che dice dell'espostone? Sisino che dice dell'espostone?
1: Non lo so.
2: Vabbè, andiamo.
1: Il giovane sequestrato per ore, volevano da me 30.000 euro. Teramo, il racconto della vittima, dopo due arresti, minacciato con una pistola. L'Aquila aperta la 732esima perdonanza, acceso il fuoco della pace al via, il via all'evento del, nel ricordo delle vittime dei terremoti 2009-2016. Vatican Files, Sesso e Potere, un libro verità su Emanuela Orlandi, poi roghi d'Abruzzo, alto rischio di incendio in 149 comuni. Il reportage di Giustino Parisse, il sisma del 2016, Amatrice, città a due facce, 10 anni dopo il terremoto. L'esclusiva del centro dietro le quinte del 7 abruzzese di Ridley Scott, poi tragedia a Silvi, muore per un malore in mare, un 81enne di Roma si è accasciato mentre passeggiava. Pineto, carambola di auto in A14, due feriti e lunghe code, come sempre, che cambia qualcosa. A Pineto, Roseto, Fratelli d'Italia uniti sulla scelta del candidato sindaco. E andiamo sul soppalco, Serie C, la prima giornata, il Pineto non sfonda, pari a reti bianche nell'esordio a Latina. Calcio Serie D, Pomante carica il Teramo, dice dobbiamo partire bene. Ancora la Serie D, Sant'Egidiesi, una coppa amara, vince il Lanciano. Ricordiamo, hanno giocato al Fadini. Bene, vediamo gli approfondimenti. Terremoto 2016, Amatrice, la città ha due facce, una è viva, l'altra è fantasma. La vita è ripresa e torna la speranza, ma sulla strada principale la ricostruzione avanza lenta. Nel paese con 300 casette c'è voglia di ripartire. Ci sarà la messa con il cardinale Zuppi. Ancora sul terremoto del 2016, quelle ore ad Arquata con nonna Anna, mia nipote, non c'è più, la quindicenne tra le 52 vittime della scossa, dice non sono riuscita a salvarla, a pescare del tronto la storia della bambina tirata fuori dopo 15 ore. E invece l'altro problema più attuale, Abruzzo a rischio incendi, pericolo alto in 149 comuni, la metà dei paesi, soprattutto nell'Aquilano, convive con la possibilità di roghi. Sotto osservazione 9 punti, salvo il rifugio Puzzacchio. Le storie di Dom Serafini. Tra Giulia Nova e Stati Uniti c'è un abruzzese parente di Roosevelt. È la seconda volta che spunta un legame con un presidente. Andrea Di Bonaventura ora cerca la cittadinanza italiana. Oh, ricominciamo a dare i numeri. Turismo, l'Abruzzo corre, dice Da Mario. Boom di arrivi nel primo semestre, numeri in crescita, più 7,2%, e salgono le presenze, più 7,7%. Tutto grazie alle scelte fatte dalla regione, dice l'assessore.
2: Ah, ecco perché.
1: Capito?
2: Sì, sì.
1: Furte. Pronta la proposta di legge per la tutela dei borghi. L'assemblea sul trabocco a Rocca San Giovanni, che non è proprio un borgo, però c'era gatti. Si mangiava e si beveva, c'è un sacco di gente. Le crisi internazionali, i leader europei a Kiev, un piano di pace. Oggi i volenterosi in Ucraina per discutere sulle prossime mosse. I punti.
2: Perché noi collegati col telefono?
1: Eh?
2: Perché noi collegati non andiamo? Come perché non andiamo là? Con i volenterosi? Perché per telefono?
1: Perché si vede che c'è da fare, stai in ferie.
2: Cose mondiali.
1: Cessate il fuoco e il ritiro delle truppe, ma dagli Stati Uniti arrivano altre idee, che non c'è, manco gli Stati Uniti sono andati, siamo andati solo noi europei. Zelensky dice no alle elezioni perché dice sarebbe uno tsunami. Libero ucraino replica, l'ex ministro Fedorov che invoca il voto.

0: menzione alle stelle, in Cisgiordania, ucciso un 14enne durante un'operazione dell'esercito israeliano, a Gaza muore un bimbo. Carburanti, tagli alle accise prorogati soltanto fino al 26, quindi altri due giorni.
1: Ma quindi vuol dire che perché finora c'erano?
0: Sì.
1: E mi sono accorto.
0: Ma non pochi se ne sono accorti veramente.
1: No, allora sì. Non devi accorgere.
0: Ma?
1: Ho visto i 2 euro, 2,14.
0: Se togli i 16 eri 2,30 per arrivare a 3 a metà settembre, se continuano così. Teheran si prepara alle sanzioni, Pezeschian rivendica, non faremo la fine del Venezuela.
1: Chi lo dice ciò?
0: Il presidente dell'Iran.
1: Nell'era tutto concordato, qua no, questo fa la guerra.
0: Per la popolazione è cagnata in Venezuela, ma tutta
1: lei,
0: qua.
1: Lei c'era.
0: Si watch scontro tra le ONG, scintille tra il Viminale e l'organizzazione umanitaria tedesca in seguito al fermo dell'imbarcazione. Un taglio tasse sulle tredicesime, sì. La proposta di Forza Italia e Fratelli d'Italia apre e Fratelli d'Italia apre all'ipotesi. Pressing Lega sulle pensioni. Insomma,
1: no,
0: e ricomincia.
1: Non è parlare delle pensioni.
0: Comincia la campagna elettorale.
1: Non parlare delle pensioni, tranne la Lega.
0: Vannacci scippa.
1: Se no, salgo.
0: Vannacci scippa Giannetta a Forza Italia. Sgambetto a sorpresa, il capogruppo correrà a Reggio Calabria.
1: E l'altro con denti.
0: Hans Montanà, botte alla moglie, Moretti in carcere, lei è in ospedale. I legali hanno confermato la notizia che circolava da giorni, caso non collegato con l'inchiesta sul rogo di Capodanno.
1: Gli ha menato,
0: sì. Clochard muore a Caserta dopo un pestaggio, aggressione in piazza, le immagini sui social diffuse dal parroco.
1: Complimenti.
0: Bracciante ucciso. Beh sì, certo. Bracciante ucciso nel Foggiano, il corpo nel bagagliaio di una vettura. Regolamento di conti, era scomparso dal 4 agosto.
1: Intanto c'è un supereroe contro gli defunti.
0: Ah, quello volevi dire?
1: Beh, sì, un supereroe contro gli indiani. Guarda come sta.
0: Un supereroe contro gli incendi. Un 17enne indonesiano si veste da Superman e doma il fuoco.
1: Allora, è fatto a fare vigili, chiamano qua e va. Buongiorno, oggi è San Bartolomeo. Dite quando gente si chiamerà ancora il Bartolomeo?
0: Non lo so. Teramo, l'inchiesta dopo appunto la vicenda,
1: il rapito.
0: Da me volevano 30.000 euro, il racconto del giovane rinchiuso in casa per un presunto debito di droga da due coetanei, minacciato con una pistola.
1: Che è quello lì?
0: Il procuratore Ettore Picardi. Sì. Quello che ha preso lo spostone.
1: Sì, sì.
0: Sono sequestrati telefoni cellulari e dei due giovani arrestati.
1: Ricordava il famoso spostone che gira a Giulianova, è stato consegnato. Direttamente
0: brevi manu, come si dice,
1: brevi manu in latino, nelle mani del procuratore, mica uno qualsiasi polizia giudiziaria, oppure ai carabinieri di Giulianova, alla Polfer, alla Polstrada, all'ufficio locale marittimo, alla finanza, no, direttamente al capo dei capi dell'assetto giudiziario, a Picardi, come sta leggendo.
0: Sequestrati i telefoni cellulari.
1: 5 pagine.
0: Sequestrati i telefoni cellulari dei due giovani arrestati, quello che si è buttato dal balcone per sfuggire ai carabinieri nelle prossime ore sarà operato. Carambola di auto in A14, due feriti e caos. Pineto, l'incidente sulla corsia nord dell'autostrada, coinvolte 4 vetture, code di 7 km. Movida violenta, nottata di risse sulla costa, Roseto, giovane ferito nei pressi del pontile, ad Alba Adriatica ancora tensioni sul lungomare.
1: Tutto tranquillo.
0: Va tutto bene.
1: Tutto bene.
0: Tutto bene. Siamo un'isola felice della sicurezza.
1: La prefetta è arrivata, le hanno descritto tutta una cosa completamente diversa da come.
0: Una piccola Svizzera, come si diceva una volta.
1: Sì, sì, qua, Filipponi. Filipponi, quando venne nominato di Gian Battista, presidente del. Tu mi devi rendere con l'eranesco come una piccola Svizzera. Invece ha messo 3 dossi davanti alla casa.
0: Vabbè, quello perché la Svizzera tutto sali e scendi, sono nelle montagne, e quindi ha voluto ricordare un attimo.
1: In una strada dove manco Leclerc può correre.
0: Ricostruzione difficile, cantieri post sisma, a Teramo c'è l'allarme, comune e museo, gravi ritardi.
1: Comunque. Socialista, no, come si diceva.
0: Mai stato comunista.
1: Mai comunista.
0: Sempre stato socialista.
1: Il PD, qualcuno ha contestato il PD del PC, un po' sì,
0: però mi sembra col garofano. Il carcere torna all'attenzione del governo, noi moderati invita il vice ministro della giustizia Sisto a visitare la struttura. Criticità indifferibili.
1: In vendita sono andati a visitare tutti.
0: Però nessuno ha risolto
1: un problema. Fatto niente.
0: Silvi, turista, muore in acqua per un malore, la vittima è un pensionato 81enne di Roma, l'anziano si è sentito male mentre stava passeggiando sulla riva.
1: Guarda l'alba.
0: Rottamazione mancata, tensione politica, noi moderati, la giunta ha ignorato le agevolazioni sui debiti, il vice sindaco, valutiamo altre misure. Comunque qua valutiamo altre misure.
1: Ma almeno c'è una amministrazione di sinistra che dice non è una cosa di sinistra, cioè di destra.
0: Ma quelli su quello erano d'accordo.
1: Qua c'è l'amministrazione di destra che dice che
0: quelli di sinistra pure non la volevano fare, infatti perché hanno fatto opposizione su questa cosa. A parte evoluzione sostenibile, mi sa.
1: Ma sì, no. Quell'altro ha detto che non era così di sinistra. Ah.
0: Nessuna stazione ferroviaria senza bagni, disagi per i viaggiatori ad Alba Adriatica.
1: Ha messo un provvisorio?
0: Sì, vabbè, ce la fa, ma quelli c'hanno. Giulianova, Caliscendi, già 10.000 visitatori, chiusura con lo show di tre chef. Giovedì l'ultimo appuntamento della rassegna dedicata a piatti di pesce e vini delle cantine teramane. Dezio, Capriotti e Di Gregorio proporranno ricette a base di prodotti reperibili anche durante il fermo. Il presidente Ferrante, il successo dell'iniziativa è il riconoscimento al porto come luogo di identità. Il medico luminare, festa e targa del comune a Gasbarrini per i 90 anni.
1: Stiamo andando ad intervistarlo.
0: Atri, rito seguito in diretta streaming video con 48.000 spettatori per l'apertura della Porta Santa.
1: La scala, la salita,
0: le risalite. Si ribalta con il trattore ferito, un 67enne soccorso dal 118 è ricoverato in ospedale per vari traumi ad Alba Adriatica. Atri, gli ex studenti si ritrovano dopo 40 anni. Ogni tanto qualcuno lo fa.
1: Lo fai.
0: Io l'ho fatto, sì, non prima, meno di 40 anni. Di no, 40 più 30. Roseto, verso il voto di primavera, Fratelli d'Italia, uniti per il candidato sindaco.
1: Mi pare che non...
0: Circolo e federazione confermano compattezza.
1: Però...
0: Il confronto interno non ci spaventa. L'obiettivo è trovare la sintesi, quindi non c'è.
1: Non c'è, no, appunto.
0: Perché devi trovare la sintesi se non la devi. Se
1: no, c'è. Ma sono due candidati, non ci sono articoli su Nunez.
0: Esce un UDC che dice che riprendiamo il cammino insieme. Ancora sta UDC a...
1: Ancora, sì.
0: Morro d'Oro, strada invasa dall'acqua, danni e disagi al traffico. Si è rotta una condotta del Ruzzo. Poi torna la festa dello sport sul lungomare a Roseto il 5 settembre. Andiamo avanti. Pescara. Il primo contagio nel pescarese, febbre nel Nilo, il caso a Pianella e scatta l'ordinanza del sindaco. La paziente, 67 anni, ricoverata a Chieti e in condizioni stabili.
1: Il virologo parla.
0: I più a rischio, fragili e anziani. L'abbiamo detto che purtroppo se siete un po' deperiti potrebbe prendervi. A Pescara dal 76, Raducci, 50 anni di scuola, così insegno la danza. Vai tu.
1: No.
0: Da oggi un mese di lavori e divieti a Montesilvano, manutenzione e nuovi asfalti, si
1: Piano
0: comincia
1: asfalti.
0: Da via Fosso Foresta.
1: Famosa, pieni buchi.
0: Fosso Foresta, pieni buchi, sì, infatti.
1: No, come qua.
0: Qualsiasi.
1: A proposito, che? L'hanno segnalato già altri, volevo fare di mattina, poi mi sono scordato. Davanti al Lidl ci sta la raccolta di Umana, che c'è tutto per terra, per una raccolta disumana, quindi c'è qualcuno da ieri che ci sta. Nessuno passa, sono passato io e un altro che l'hanno detto, gli altri di palazzo non passa mai nessuno, vi stanno proprio.
0: Ma stanno in ferie pure loro, perché il primo è sa?
1: No.
0: Che è?
2: Non rispondo.
0: Pronto? Buongiorno. Buono, sono Gabriele. Prego. Buongiorno. Sì, va bene. Cognome? No? Sì. Va bene, dopo lo facciamo. Grazie anche a te, ciao. Allora, niente, poi devo dire buon compleanno, dobbiamo fare, poi rifacciamo. Allora, L'Aquila, acceso il tripode della pace, preghiamo per Amatrice. Il sindaco Biondi apre il giubileo e ricorda le vittime dei terremoti.
1: Io sono in diretta
0: su Rai 1,
1: sì, sì, cantanti, pure lui Biondi è arrivato.
0: Ha cantato?
1: No, ha parlato bene.
0: Il fuoco, la musica.
1: Sono candidare queste.
0: Sì. Il fuoco, la musica è Cimita. Celestino, canta, magia in TV.
1: Vedi che l'ha fatto, poi sparite da 7 giorni, giallo sulla sorte.
0: Ieri in città sono arrivate da Firenze le unità cinofile dei carabinieri. Furti in centro, arrestate 2 donne, blitz della squadra volante. Filmano i cervi e vengono ingornati. Vedi tante volte farsi fatta su. Scanno, gli animali hanno reagito caricando alcuni curiosi con lo smartphone.
1: Vabbè.
0: Può succedere. Chieti, nuova rissa in centro. Hanno i coltelli, botte e paura. Su corso volano calci, pugni, oggetti tra due gruppi di ragazzi. La violenza in un video, una testimone dice: mi viene da piangere.
1: Legnini dice che ci sta.
0: Fatti gravi non diventino normalità. Il sindaco da settembre più telecamere.
1: Pure qua ce ne sono mille qua,
0: Non è che sono
1: Legnini, sottopasso di via Dario Sauro è
0: una tappa del giro.
1: Bella la foto che c'hanno. Sì, cari, già interviene.
0: Il comune subisce passivamente ciò che accade.
1: Come è successo? Ma si è votato. Sì, cari, dovete stare insieme là. Vi siete divisi.
0: Caso Orlandi.
1: Emanuela?
0: Sì, una crime story in salsa Epstein. Alla fine di Emanuela Orlandi, un intreccio di sesso e potere a Roma, all'ombra del cupolone. C'è Luca Telese che ci spiega. Sì. Il caso Orlandi su 6x7 pagine, poi dopo legge tranquillamente se siete.
1: C'è
0: addirittura
1: fumetto,
0: il fumetto. Mamma mia, se siete in.
1: C'è l'Aquilone.
0: Sotto l'ombrellone, tutto insieme. Aquilone e fumetto.
1: Vedete quella pubblicità,
0: Torniamo, allora, torneremo presto alle notizie. Un attimo, che stiamo superando l'Aquilone. Che notoriamente vola, Che non si fa? Lo sport, Formula 1, Norris domina in Olanda, la Ferrari giù dal podio, il campione inglese vince ancora, Antonelli secondo, allunga in testa al mondiale. È prima giornata di campionato, ci ridanno i risultati? No, ci danno quelli, vabbè, sì, i risultati di ieri sono Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Frosinone-Juventus 0-1, Venezia-Lecce 0-2, Juve-Milan è festa al debutto, la Roma oggi parte all'Olimpico, c'è la Fiorentina di Grosso nei due posticipi di oggi, delle due romane fra l'altro, quindi alle 20.45 la Roma e alle 18.30 la Lazio.
1: Bologna.
0: Volley, Italia domina anche la Svezia, ottavi a un passo, le azzurre piegano 3-0 le padrone di casa, martedì si torna in campo per la sfida contro la Slovacchia. E ancora, dopo la vittoria con la Vispesaro, il Pescara ritrova il sorriso, Boucher convince all'esordio. Questo quindi sabato hanno giocato loro, no? Le altre partite del girone B, la Samb ferma il Forlì, male lo Spezia a Grosseto. Grinta, assist e giocare, il Vitali non ti aspetti. Va bene. Pineto, abbiamo qualcosa? Ecco qua, il Pineto non sfonda, solo un pari a Latina, 0-0, i biancazzurri strappano un punto, Scheffer è espulso nel finale, sabato alle 21 la sfida contro il Livorno.
1: Arrivare giustamente.
0: Si tiene stretto il pareggio, bravi a non prendere gol, andiamo da una parte.
1: L'aveva presi sempre, in tutte le amichevoli.
0: Sì. Primo turno della Coppa Italia, Lanciano cala il Trisse, avanza in Coppa, sfida già chiusa nel primo tempo, i frentani pronti per il campionato, la Sant'Egidiese ancora in cerca del giusto assetto. La prossima tappa, il Fossombrone, espulso per Tosa per doppia ammonizione, nella ripresa inferiorità numerica spegne le ambizioni di rimonta della squadra giallorossa. E Pierantoni del Lanciano dice: bene per i tre punti, ma dobbiamo migliorare la prestazione. E intanto Notaresco cerca un altro rinforzo per l'attacco, in arrivo anche il fuoriquota per il centrocampo. Domenica la sfida di Coppa al Bonolis di Teramo.
1: Invece cosa ha detto Cenzori? Tanti nuovi.
0: Siamo in fase di rodaggio. Vabbè. L'analisi del precampionato, Pomante carica il Teramo, dobbiamo partire bene, il tecnico traccia un bilancio positivo della preparazione, guarda il primo derby, Coppa, domenica alle 20 c'è Notaresco, i ragazzi mentalmente già in palla. Giulianova si presenta, portiere in prova, stasera a Vetrina in Piazza Bozzi c'è il 2008 Ramniak, primavera dell'Udinese. L'Aquila, facciamo squadra, il vicepresidente Cesare, club solido, sì, meccanismo.
1: La notizia finale da leggere qua.
0: Dove? Giulianova?
1: Sì, riguarda i lavori del Fadini.
0: Vedi un po'.
1: Sul fronte stadio
0: la ristrutturazione del Fadini sarà attuata nelle more della pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse finalizzato a garantire una concessione a terzi per un triennio alla società SSD Giulianova Calcio. Tenuto conto che la società ha segnalato lo stato di pericolosità e degrado della tribuna metallica scoperta, chiedendo l'autorizzazione alla dismissione e allo smantellamento della struttura a tutela della pubblica incolumità.
1: Si tratta della tribuna quella famosa in tubi innocenti che verrà smantellata. Questo era il primo lavoro del Fadini, poi ci verranno gli altri.
0: Questo
1: sarà anche il sindaco, tra gli ospiti ci dirà la data dei lavori dei distinti.
0: L'Aquila, facciamo squadra, il vicepresidente Cesare, club solido, meccanismi da ruotare, dice.
1: Sì, si chiama Cesare. Nicola Cesare. Chiedi baby, blitz torrese, non basta il gol di Rossetti.
0: Quindi chiedi ha perso. Vabbè. Il colpo
1: della Provato Mondesilvano. Questo è l'eccellenza. Allenato da Giulietti Piccioni. Così è.
0: L'Avezzano cade in casa, Andrade lancia il San Salvo.
1: Attenzione perché l'Avezzano è favorita, ma ha stravinto con Pescara, poi perde in casa col San Salvo. Questo dice che accade in questo periodo. Oh, va bene, questo è per calcio per calcio.
0: Basket, prima uscita per Roseto, buon test contro Rieti, ha perso. Sconfitta con il sorriso per Liofilchem nell'amichevole contro la Sebastiani. Il vice allenatore Gullotto, viste cose molto positive. Continuiamo a lavorare.
1: Ne hanno bisogno,
0: eh? Beh, perso. Immagino di sì. Questo abbiamo terminato. Sì,
1: sì,
0: abbiamo terminato. Terminato. Passiamo al Messaggero.
1: Paura per la rissa tra nordafricani e italiani a Chieti. È accaduto poco dopo la mezzanotte durante un evento. I sei protagonisti si sono dati alla fuga. Vabbè. Poi Avezzano, troppi accessi. Pronto soccorso e Satulo. Esiste la comunità, le case di comunità.
0: Beh, quella, sì.
1: Pescara, i residence detective bloccano lo spaccio nel parking. Muore in mare, questo è di Silvi, turista romano detto a Silvi, seconda vittima in 15 giorni. No, quello là non lo leggiamo. L'Aquila si riunisce per la perdonanza, acceso il tripoli in piazza Palazzo.
0: La Lilli Petrogli di nuovo colpita dai ladri, rubata un'auto da Avezzano.
1: Oh, gli è sopra. Alessandro Blasioli fa sbarcare l'intelligenza artificiale a teatro a Todi. Pineto le solite senza reti, pare Latina, poi il mercato del Pescara, ora su Di Nardo spunta la Juve, stava almeno 7-8 squadre sono spuntate, ma lo sta là.
0: I residenti detective fanno interrompere lo spaccio nel parking in zona Santa Filomena. Un cittadino si è accorto di movimenti strani. Ciro Immobile in spiaggia a Francavilla. Poi
1: eccolo.
0: Centro sportivo Muccioli, nuovo scontro, doveva essere inaugurato a luglio.
1: Bene.
0: L'Aquila, per accendere la perdonanza, c'è un mondo d'amore. Gianni Morandi con il suo. Con il suo intramontabile successo ha dato il via alla grande notte davanti a 8.000 persone. Dopo l'accensione tradizionale del tripode in piazza, il bis in diretta TV con la voce di Raul Bova. Turismo, risultati record per la città, biondi, pace come mediazione, dice. Avezzano, nuovo furto alla sede della Lilli Petrogli, questa volta viene portata via un'auto, poi sempre ad Avezzano, SOS, pronto soccorso, boom di accessi e pochi letti. Derubato mentre è a fare la spesa, i ladri conoscevano le sue abitudini.
1: Non ci sta successo nulla sul mono ieri.
0: Parparino, scanna, turisti vogliono fare le foto, ma il cervo reagisce caricandoli. Trasacco, mucca al pascolo fra le tombe al cimitero nuovo. Chieti, nordafricani contro italiani, scoppia la rissa tra sei giovani, è accaduto poco dopo la mezzanotte durante un evento. Schianto in moto sulla S.
1: Stiamo saltando, non sarebbe giusto, ma ce l'ha ancora sulla casa del bosco, quindi te la evitiamo.
0: Schianto in moto sulla statale 5, grave un 51enne romano. Teramo.
1: Oh, vedi,
0: terzo giorno è resuscitato.
1: La morte, vedi.
0: Si lancia dal balcone per sfuggire al blitz, è giallo sul sequestro. Un giovane a Roseto chiede aiuto perché minacciato da due coetanei. I carabinieri trovano la droga e una pistola. Un 21enne scappa e cade, è ferito, non grave. Ciclabili, via agli espropri, cambia tracciato la pista della Val Tordino, poi stroncato da un malore in mare, muore un turista romano di 81 anni.
1: Sopra.
0: Auto si ribalta sulla 14, in due in ospedale. Lo sport, Pescara su Di Nardo, ecco la Juve Stabia. Pineto resiste, un punto d'oro al debutto, Santa battuta 3-1, passa il Lanciano e la Terrese spugna Chieti, la Provasto Montesilvano. L'Aquila crede in Curatolo, l'attaccante a segno con Trastevere.
1: Forte.
0: Teramo, Pomante, siamo cresciuti. Roseto, primo test con Rieti, parliamo di basket, scalda i motori. Una prima nazionale. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, misura per il gasolio, rincari per la benzina. Quindi la benzina continua a salire e il gasolio invece gode di questo sconto. Zelensky, zona franca e senza armi, piano per la pace Ucraina Russia. Oggi la commemorazione, 10 anni fa il sisma, Meloni ad Amatrice. Altro scontro con l'ONG, migranti, il Viminale punisce Sea-Watch. Clans Montana ha arrestato Jacques Moretti, picchia a moglie. Romanzo d'estate, Sigfrido, trapezista in bilico tra circo e giornalismo. Roma e Lazio ricominciano oggi in campo.
1: E due editoriali. I dublinanti.
0: Una corsa contro il tempo, dice che
1: va bene, sotto l'altro.
0: Quel legame tra Bitcoin e debito USA. Soppalco, droga e una pistola, l'arresto social del rapper Tony Boy, questo disagiato completamente, mentre lo arrestavano e facevano una perquisizione, ha fatto la diretta Facebook. Si beava di quanti erano, giustamente arrestato e denunciato perché ha fatto la diretta anche. Gaia Tortora, io e papà Enzo svegli fino alle 5. 100 anni fa la morte, Rodolfo Valentino, il mito che aiutò anche Mastro Ianni. E questo è quanto, direttore. Salutiamo i nostri amici? Sì. Buongiorno a Tirio Torquati, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno e buon inizio settimana, buon lavoro Gaetano Paolini, Luigi Anni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Camillo Di Febo, buongiorno e buon inizio settimana,
1: Camillo, hai mandato qualcosa?
0: Rita Ranalli, buona giornata, Rita Paccioni, buongiorno a tutto, Silvaggio Vittorio, buongiorno, Andrea Serafini dice che Rosetto non hanno il nome di Nunez, se la canta e se la suona, giustamente. Buon inizio settimana da Valentina Campetti, tutto maiuscolo come sempre, Chiodo Luigi Anna, buongiorno e buon inizio settimana a tutti, Sandro Magnoni, buongiorno. Bene, questo è quanto, facciamo qualche stacco diretto?
1: Sì.
0: Prego.
1: No, non ci sta niente.
0: Prego. E buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.

L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

0: Fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Torniamo in studio, direttore, sì, sentiamo Casalena. Allora,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, stamattina va fresco, fresco, sta bene.
0: Le correnti si sono orientate da ponente, quindi diciamo c'è stato un pochino di refrigerio sia ieri, nonostante insomma continua a fare al caldo, perché comunque durante le, soprattutto le ore centrali del giorno fa caldo, visto che il sole picchia e comunque non c'è un ricambio d'aria ben avvertibile. Però insomma l'umidità si è abbassata per il vento di ponente, insomma la situazione sarà la stessa anche oggi, direi, sempre con un grande soleggiamento e per buona parte della giornata di domani. E quando è che cambieranno le cose? Purtroppo da mercoledì, perché da mercoledì si presenterà diciamo l'anteposto della perturbazione che interesserà poi il nord Italia a partire da giovedì, e quindi le correnti si riorienteranno nuovamente da sud-ovest, da Garbino, e le temperature torneranno a aumentare, così come tornerà a aumentare anche l'umidità, soprattutto sulle aree costiere. Ci aspettiamo dunque una fase calda, soprattutto tra giovedì e venerdì, con venerdì che potrebbe essere la giornata più calda di tutta l'estate, perché se il Garbino sfonda anche sull'Adriatico in maniera violenta, potremmo avere i 40 gradi su tutta la fascia costiera, scontati diciamo da pescare in giù. Qui sul teramano non è ben scontata la cosa, perché non si sa se il Garbino riesce a sfondare, però se dovesse sfondare le temperature potrebbero arrivare intorno ai 40 gradi, 40 gradi molto secchi, all'interno farà anche lì molto molto caldo, quindi ci aspetta questa fase calda prefrontalica tra giovedì e venerdì. Poi sabato e domenica le temperature si torneranno ad abbassare, perché arriverà nuovamente il ponentino, come in questo caso, ma niente pioggia, quindi ancora una settimana di nulla, perché poi la depressione scivolerà verso i Balcani e quindi insomma interesserà solamente le regioni settentrionali. Quindi un'altra settimana senza pioggia, un'altra settimana molto calda, soprattutto abbiamo detto tra giovedì e venerdì, e nulla, insomma dobbiamo aspettare per avere un cambiamento più significativo del tempo, speriamo insomma per settembre almeno a questo punto.
1: Va bene, ieri diciamo non ci sono state sorprese in campionato, mi sembra.
0: No, hanno vinto tutte le squadre più forti, ha vinto il Milan, ha vinto la Juventus anche se molto a fatica, il Napoli aveva già vinto la giornata precedente, il giorno prima aveva vinto l'Inter, stasera la Roma gioca contro la Fiorentina, che forse è la parte più interessante della settimana. Siamo diciamo alla prima giornata, il calcio è ancora d'agosto, quindi ancora non è significativo quello che succede, però fondamentalmente già si vedono che ci sono grosse differenze insomma tra le prime e le ultime del campionato. Mi sembra che le prime si siano rimpostate abbastanza, le ultime invece assolutamente no.
1: Va bene, va bene, io ti ringrazio, ti auguro un buon lunedì, noi ci risentiamo domattina.
2: Ciao.
0: Grazie, buona
2: ciao.
0: Giornata.
2: Volevo ricordare che sulla pagina Facebook della Regione ho pubblicato i biglietti vincenti della lotteria di Colonia, il cui sparo, come si dice, è durato mezz'ora di notte, finito insieme alla trasmissione in diretta dall'Aquila con il sindaco Biondi, che è il candidato bravo.
1: Non sei contento?
2: Niente affatto. Faccio gli auguri al comitato che ha fatto una bella festa con Giuliano Palma e altri. Allora, tutto gratis, non ti pagano nulla. Andiamo allora adesso alla pagina degli auguri.
1: Che però non abbiamo qui, direttore, perché?
2: Perché non c'è. Non però, quindi aspettiamo che tra poco uscirà qui. Tanti auguri, uscirà qui. Giornalone.
1: Vabbè, il santo non lo leggiamo, però intanto aspettiamo tutto, va bene. Allora, giornalone.
2: Ce l'abbiamo, giornalone?
1: Sì, giornalone sì, eccolo qua. Allora, Corriere. La battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni.
2: Allora che sì, sì.
1: Per due giorni.
2: Oggi, tutti oggi vanno a mettere
1: la oggi, domani e dopodomani.
2: Tutti a mettere.
1: Tutti perché devono ritornare a casa, per quello l'ho fatto, capito? Il gasolio però è già oltre i 2,2 euro al litro. Il governo caccia le risorse in vista del controesodo. E Schlein dice tassare subito gli extra profitti.
2: Questo anche delle banche.
1: È un concetto che in economia non esiste, l'extra profitto, però vabbè. Il caso in cella, il titolare del Constellation, lei è finita in ospedale. 10 anni dal sisma, Boeri, ridare vita agli spazi storici. Piante dosi, ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni a Berlino. Ranucci, candidato a Alleanza Verdi Sinistra, un'invenzione. E poi c'è il filmato shock del clochard ucciso.
2: Che
1: vergogna. Poi andiamo a vedere Repubblica. L'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati americani. Sea Watch, stop e multa. L'Italia sfida le ONG tedesche. Gasolio, misure da controesodo. Arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. Siamo impantanati e l'uscita è sul fondo. Basta wok estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato, parla Chiara Valerio. Poi
2: sì.
1: Che è?
2: Chi è?
1: Chiara Valerio è una scrittrice.
2: Lei dice?
1: Senti. Petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein dice tassatele. La richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni. 17 centesimi in meno sul diesel. Juve, buona la prima. Toro, il c'è, non basta. Zelensky apre un piano di pace. No alle elezioni o sarà lo tsunami. Artico, il caldo apre la nuova via della seta. Vediamo uno dei tre. Vieni la capita, quale vuoi?
2: Il giornale.
1: Questo soppalcone che fa
2: tutto,
1: sopra.
2: Tutto, tutto, tutto.
1: Tregua, zona franca e ritiro, ho un piano per la pace, lo dice Zelensky. Casa Bianca, Trump ingrassato e allarme obesità, da Churchill a Kim, il peso del potere sulla geopolitica. E questi, tutti i problemi che ci sono nel mondo. Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. E il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. 50 una volta che va. Kranz, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. E poi Meloni ad Amatrice, impegni rispettati a 10 anni al terremoto. Codice della strada, novità per gli over 85. Vabbè. Vabbè, vediamo uno sportivo. Corriere dello Sport. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. La Juve spreca, rischia e vince di corto muso a Frosinone. Linea Orsato, nessun errore, il gol del Napoli a Marassi. Per il disegnatore la decisione di Di Bello su De Bruyne è stata giusta, quest'anno la soglia dei falli sarà più alta.
2: Ah, ecco.
1: Quindi si può menare.
2: Che succederà?
1: Si può menare.
2: Ma è più alta, no, è più bassa.
1: Alle 20.45 Roma Fiorentina, Dybala a 100, il nodo è Ken. 18.30 Bologna-Lazio, Tedesco e Rino fanno i conti. Formula 1, Antonelli più 59 su Hamilton e Russell. Ancora Norris, Kimi va in fuga, la Ferrari sbaglia. 3 minuti da Milan, Amorim vince a Torino trascinato da Sissé e Rabiot. Bene, questo è quanto.
2: Le cose importanti, cioè che ci sta la presentazione della festa di San Gabriele che ti riguarda, ma a Montorio è il 26 agosto, fino al giorno ci puoi andare perché fino al giorno di, delle accise che sono prorogate. Ebbene, non sarà una semplice festa ma un vero e proprio show,
1: capito?
2: Ospiterà la serata ufficiale di lancio addirittura della 13ª festa di San Gabriele in programma il prossimo 5 e 6 settembre, quindi una presentazione. Anche quest'anno la festa sarà appunto animata da una serie di spettacoli, va bene?
1: Mm-hmm.
2: Una serata che sarà condotta da Manuela Cerminiani, bella lei, poi che ci sono degli ospiti, vediamo un po', la Montopoli Svelte, una delle principali novità ideate dall'Associazione San Gabriele. Vabbè, comunque ci vuole andare, grande show, è arrivato questo comunicato e noi le abbiamo dato lettura, o come si direbbe, contenta. Bene, adesso ti facciamo qualche stacco in attesa che arrivino gli auguri, che arrivano sempre alle 8:30 all'incirca, e quindi poi facciamo in modo di potervi li leggere.
1: Prego.
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluno, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, oggi 24 agosto si ricorda San Bartolomeo. San Bartolomeo di Cana in Galilea, menzionato dai Vangeli nel gruppo dei dodici, viene identificato in Natanaele, amico dell'apostolo Filippo, il quale il Signore disse: ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno. Alle parole del maestro alle parole del maestro Bartolomeo rispose con la professione messianica: Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Tre giorni dopo la chiamata di Natanaele si celebrarono le nozze di Cana,
3: le famose nozze di Cana, quello miracolo
2: dell'acqua e il vino, un miracolo, no? Allora, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Paola Angelini, a Mary Rastelli, a Concetta Valentini, a Francesco Chiarolla, a Tania Innamorati, a Rossella Angelozzi. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi, vi ricordo, e anche a Fabiana Cartone, buon compleanno. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Buona giornata. Allora, è il momento dell'almanacco di Vincenzo Iaconi, eccolo qua che è arrivato, preciso. Oggi è lunedì 24 agosto e in Ucraina è la giornata dell'indipendenza. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.48 la temperatura era di 25,3 gradi, l'umidità 69%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria un indice di 37 è considerata buona, il sole è sotto alle 6.19, tramonta alle 19.54, il culmine alle 13.07, la durata del giorno è 13 ore e 35 minuti, la luna sorge alle 18.10, tramonta alle 3.09 di domani ed è gibbosa, crescente, visibile al 78%. Nati oggi, 24 agosto 1896, 130 anni fa, Camillo Pellizzi, scrittore e giornalista italiano. 24 agosto 1916, 110 anni fa, Léo Ferré, poeta, compositore e cantante francese. Poi ascolteremo Abel Tempes. 24 agosto 1961, 65 anni fa, Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo di Report. I fatti nella storia: 24 agosto 1456, 570 anni fa, viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, inventore del sistema di stampa a caratteri mobili. La prima edizione, il primo libro prodotto in serie in Europa con un nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dell'anno precedente. 24 agosto 1976, 50 anni fa, a Padova viene arrestato Salvatore Margherito, capo della squadra Celere. L'imputazione è di attività sediziosa, l'ufficiale è tra i fautori del sindacato di polizia. 24 agosto 1981, 45 anni fa, con la condanna da un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che il precedente mese di dicembre uccise il cantante John Lennon, sconto di 5 anni sulla pena massima, ma per essersi riconosciuto colpevole tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. Richiesta respinta, a partire dal 2000 Chapman presenta regolarmente la domanda di scarcerazione. 14 dinieghi, la commissione giudicante dello Stato di New York respinge la richiesta per ben 14 volte consecutive. L'istanza più recente viene bocciata nel settembre del 2025, confermando che l'uomo rimane tuttora recluso all'età di 70 anni. 24 agosto 2016 alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro Italia con epicentro da Cumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi. Poi alle 4.33 un'altra forte scossa di 5,3 gradi colpisce Norcia. Gravissimi i danni che al termine della conta faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice e Arquata del Tronto tra i più colpiti. Frasi famose, queste sono di Antoine Ferré. La poesia è una ragazza che non invecchia mai. La libertà non è una cosa che si dà, è una cosa che si prende. Léo Albert Charles Antoine Ferré, nato il 24 agosto del 1916 nel Principato di Monaco, è morto il 14 luglio 1933 a Castellina in Chianti. È stato un cantatore, poeta, scrittore e anarchico monegasco. Bene, Vincenzo, grazie per l'almanacco. E facciamo un salto su, salutiamo adesso gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon inizio settimana e un buon lunedì, buongiorno anche a quanti non saltati ancora, a Anna Maria Ruggeri, Maria Ida Petrella, Rossella Mattiucci, Alfredo Di Federico, Betty Alm, Bruna Ruggeri, Antonello Quirino, buongiorno a tutti voi. E noi ci risentiamo domattina su Facebook, intanto in radio continuiamo con la proposta di Vincenzo, che è Avec les Temps di Léo Ferré.

0: E questo è Leo Ferré, Avec le temps. Chiudiamo con questo.
1: Quel titolo?
0: Avec le temps. E con questo chiudiamo. Con questo chiudiamo.
1: Tempo, tutto basta, questo vuole dire. Un pezzo sulla fugacità del tempo. Dimmi.
0: Va bene, con questo chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Noi ci sentiamo domattina su tutti i nostri canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 085 800 3366.

0: Project.
1: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto. Injected with a
3: poison. What is love? Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.

0: flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Questo è dedicato alla mia etichetta discografica. Non fate quelle facce, non fate quelle facce, che sto facendo una vita di merda.
1: Radio G 085 800 33

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante. Volevo salutare anche Vincenzo, che in questi giorni sta preparando anche la nostra scaletta per le novità musicali, oltre naturalmente ai pezzi ascoltati nell'arco di queste settimane, quindi i pezzi estivi più trasmessi dalle radio con la nostra classifica Airplay. Iniziamo immediatamente con un pezzo del passato, facciamo un viaggio di qualche estate fa. Lei è Avril Lavigne, l'abbiamo conosciuta, si è presentata al grande pubblico musicale con un pezzo che si chiama Complicated.

sono ricascati, è uscita Fireflies con Martin Garrix, continua la collaborazione tra l'irlandese e l'olandese che ha presentato la canzone At Head of Tomorrowland. Ogni volta che ci incontriamo ha raccontato sempre una nuova avventura, racconta appunto il chitarrista. Nel 2021 era uscita We Are The People, l'inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Age. Fireflies è stata presentata una settimana fa da Garrix and The Age al Tomorrowland. Il DJ ha partecipato alla produzione di un altro pezzo recente del gruppo, Scars, dall'EP Easter Lily, oltre ad aver prodotto You Song Save Me Life degli U2 per la colonna sonora di Sing 2. Bono è inoltre tra gli autori di pezzi di Garrix come Angels for Each Other, Caterina e Worthless. Torniamo alla musica di casa nostra, ritorna lei la bella Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

chiama Voltage, il nuovo singolo del cantante rapper statunitense Pitbull insieme alla star del pop coreano Rosé, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio G. Torniamo a una bella bossa, una bossa nostra, proprio di casa nostra, quella che porta in radio Gaia.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A, ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 4255 652. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazariosauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Era proprio lui, Tommaso Paradiso, ai primi posti delle classifiche dei singoli più ascoltati in quest'estate 2026 con la sua Agitare Coca-Cola. Siamo arrivati al tempo dei saluti, vi ricordo rimanete con noi, tra poco tornerà l'appuntamento con l'informazione con Radio G Notizie e poi nel pomeriggio ritroverete sia la mattinata italiana che il nostro flashback, la migliore musica suonata alla Radio G negli anni 70, 80 e 90. Grazie a tutti, buona giornata, chiudiamo con un'altra bella novità. Miley Cyrus si chiama Golden Burning Sun, il suo ultimo singolo. Buona giornata!

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi è il 24 agosto 2026. Andiamo a leggere subito il quotidiano del
2: Sì, subito, perché sennò.
1: Sennò?
2: No, niente.
1: C'è altro da fare, dici?
2: No, è inutile, c'è cioè, la consegna del silenzio.
1: Chi è?
2: Palazzo, ah, non bisogna tenere conto.
1: Da tutto a posto.
2: Anche di clamorosi esposti che girano, che riguardano il comune, riguardano alcuni stabilimenti, un espostone gira. Gira un espostone, quindi Giorgio l'espostone. Il sindaco che dice dell'espostone? Sisino che dice dell'espostone?
1: Non lo so. Il giovane sequestrato per ore, volevano da me 30.000 euro. Teramo, il racconto della vittima, dopo due arresti, minacciato con una pistola. L'Aquila aperta la 732esima perdonanza, acceso il fuoco della pace al via, il via all'evento del, nel ricordo delle vittime dei terremoti 2009-2016. Vatican Files, Sesso e Potere, un libro verità su Emanuela Orlandi, poi roghi d'Abruzzo, alto rischio di incendio in 149 comuni. Il reportage di Giustino Parisse, il sisma del 2016, Amatrice, città a due facce, 10 anni dopo il terremoto. L'esclusiva del centro, dietro le quinte del set abruzzese di Ridley Scott, poi tragedia a Silvi, muore per un malore in mare, un 81enne di Roma si è accasciato mentre passeggiava. Pineto, carambola di auto in A14, due feriti e lunghe code, come sembra che cambia qualcosa a Pineto. Roseto, Fratelli d'Italia uniti sulla scelta del candidato sindaco. E andiamo sul soppalco, Serie C, la prima giornata, il Pineto non sfonda, pari a reti bianche nell'esordio a Latina. Calcio Serie D, Pomante carica il Teramo, dice dobbiamo partire bene. Ancora la Serie D, Sant'Egidiesi, una coppa amara, vince il Lanciano, ricordiamo hanno giocato al Fadini. Bene, vediamo gli approfondimenti. Terremoto 2016, Amatrice, la città a due facce, una è viva, l'altra è fantasma, la vita è ripresa e torna la speranza, ma sulla strada principale la ricostruzione avanza lenta. Nel paese con 300 casette c'è voglia di ripartire, ci sarà la messa con il cardinale Zuppi. Ancora sul terremoto del 2016, quelle ore ad Arquata con nonna Anna, mia nipote, non c'è più, la quindicenne tra le 52 vittime della scossa, dice non sono riuscita a salvarla, a pescare del tronto la storia della bambina tirata fuori dopo 15 ore. E invece l'altro problema più attuale, Abruzzo a rischio incendi, pericolo alto in 149 comuni, la metà dei paesi, soprattutto nell'Aquilano, convive con la possibilità di roghi. Sotto osservazione 9 punti, salvo il rifugio Puzzacchio. Le storie di Dom Serafini, tra Giulianova e Stati Uniti c'è un abruzzese parente di Roosevelt, è la seconda volta che spunta un legame con un presidente, Andrea Di Bonaventura ora cerca la cittadinanza italiana. Oh, ricominciamo a dare i numeri, turismo, l'Abruzzo corre, dice Da Mario, boom di arrivi nel primo semestre, numeri in crescita, più 7,2% e salgono le presenze, più 7,7%, tutto grazie alle scelte fatte dalla regione, dice l'assessore.
2: Ah, ecco perché.
1: Capito?
2: Sì, sì.
1: Furte. Pronta la proposta di legge per la tutela dei borghi, l'assemblea sul trabocco a Rocca San Giovanni, che non è proprio un borgo, però c'era Gatti, si mangiava e si beveva, c'è un sacco di gente. Le crisi internazionali, i leader europei a Kiev, un piano di pace, oggi i volenterosi in Ucraina per discutere sulle prossime mosse, i punti.
2: Perché noi collegati col telefono?
1: Eh?
2: Perché noi collegati non andiamo? Come? Perché non andiamo là con i volenterosi?
1: Ah!
2: Perché per telefono?
1: Perché si vede che c'era da fare, stai in ferie.
2: Cose mondiali.
1: Cessate il fuoco e il ritiro delle truppe, ma gli Stati Uniti, dagli Stati Uniti arrivano altre idee, che non c'è, manco gli Stati Uniti sono andati, siamo andati solo noi europei. Zelensky dice no alle elezioni perché dice sarebbe uno tsunami. Il libero ucraino replica, l'ex ministro Fedorov che invoca il voto. Tensione alle stelle in Cisgiordania, ucciso un 14enne durante un'operazione dell'esercito israeliano, a Gaza muore un bimbo. Carburanti, taglia le accise prorogati soltanto fino al 26, quindi altri due giorni.
2: Ma quindi vuol dire che perché finora c'erano?
1: Sì.
2: Io mi sono accorto.
1: Ma non pochi se ne sono accorti veramente.
2: No, allora sì. Non devi accorgere.
1: Ma?
2: Ho visto il 2 euro, 2,14.
1: Ma se togli i 16 eri 2,30 per arrivare a 3 a metà settembre, se continuano così. Teheran si prepara alle sanzioni, Pezeschian rivendica, non faremo la fine del Venezuela.
2: Chi lo dice ciò?
1: Il presidente dell'Iran.
2: Era tutto concordato, qua no, questo fa la guerra.
1: Per la popolazione che ne trinde in Venezuela, ma tutta
2: lei,
1: qua.
2: Lei c'era.
1: Sea Watch, scontro tra le ONG, scintille tra il Viminale e l'organizzazione umanitaria tedesca in seguito al fermo dell'imbarcazione. Un taglio

0: con l'inchiesta sul rogo di Capodanno.
1: Gamelato,
0: sì. Clochard muore a Caserta dopo un pestaggio, aggressione in piazza, le immagini sui social diffuse dal parroco.
1: Complimenti,
0: Bracciante ucciso. Beh, sì, certo. Bracciante ucciso nel Foggiano, il corpo nel bagagliaio di una vettura. Regolamento di conti, era scomparso dal 4 agosto.
1: Intanto c'è un supereroe contro gli elefanti.
0: A quello volevi dire?
1: Beh, sì, un supereroe contro gli elefanti.
0: Guarda come un supereroe contro gli incendi. Un 17enne indonesiano si veste da Superman e doma il fuoco.
1: Allora, infatti, fai vigili, chiamano qua e va. Buongiorno, oggi è San Bartolomeo. Dite quanta gente si chiamerà ancora Bartolomeo?
0: Non lo so. Teramo, l'inchiesta dopo appunto la vicenda,
1: il rapito.
0: Da me volevano 30.000 euro. Il racconto del giovane rinchiuso in casa per un presunto debito di droga da due coetanei, minacciato con una pistola.
1: Che è quello lì?
0: L'avvocato. Il procuratore Ettore Picardi. Quello che ha preso lo spostone.
1: Sì, sì.
0: Sono sequestrati telefoni cellulari e dei due giovani arrestati.
1: Ricordava il famoso spostone che gira a Giulia 9, è stato consegnato.
0: Brevi manu, come si dice?
1: Brevi manu in latino, nelle mani del procuratore, mica uno qualsiasi polizia giudiziaria, oppure ai carabinieri di Giulianova, alla Polfer, alla Polstrada, all'ufficio locale marittimo, alla finanza, no! Direttamente al capo dei capi dell'assetto giudiziario, a Picardi, come sta leggendo.
0: Sequestrati i telefoni cellulari.
1: Cinque pagine.
0: Sequestrati i telefoni cellulari dei due giovani arrestati, quello che si è buttato dal balcone per sfuggire ai carabinieri nelle prossime ore sarà operato. Carambola di auto in A14, due feriti e caos. Pineto, l'incidente sulla corsia nord dell'autostrada, coinvolte quattro vetture, code di 7 km. Movida violenta, nottata di risse sulla costa, Roseto, giovane ferito nei pressi del Pontile, ad Alba Adriatica ancora tensioni sul lungomare.
1: Tutto tranquillo.
0: Va tutto bene.
1: Tutto bene.
0: Tutto bene. Siamo un'isola felice della sicurezza.
1: Le prefette arrivate le hanno descritto tutta una cosa completamente diversa da com'è.
0: Una piccola Svizzera, come si diceva una volta.
1: Sì, sì, qua Filipponi. Filipponi, quando venne nominato di Gian Battista, presidente del. Tu mi devi rendere con l'eranesco come una piccola Svizzera. Invece ha messo tre dossi davanti alla casa.
0: Vabbè, quello perché la Svizzera è tutto sali e scendi, sono nelle montagne, e quindi ha voluto ricordare un attimo.
1: In una strada dove manco Leclerc può correre.
0: Ricostruzione difficile, cantieri post sisma, a Teramo c'è l'allarme, comune e museo, gravi ritardi.
1: Comunque. Socialista, no, come si dice.
0: Mai stato comunista.
1: Mai comunista.
0: Sempre stato socialista.
1: Il PD, qualcuno ha contestato il PD del PC, un po' sì, sì.
0: Però mi sembra col garofano. Il carcere torni all'attenzione del governo. Noi moderati invito il vice ministro della giustizia Sisto a visitare la struttura. Criticità indifferibili.
1: In vendita sono andati a visitare tutti.
0: Però nessuno ha risolto
1: un problema. Fatto niente.
0: Silvi, turista, muore in acqua per un malore, la vittima è un pensionato 81enne di Roma, l'anziano si è sentito male mentre stava passeggiando sulla riva.
1: Guarda l'alba.
0: Rottamazione mancata, tensione politica, noi moderati, la giunta ha ignorato le agevolazioni sui debiti, il vice sindaco, valutiamo altre misure. Come qua, valutiamo altre misure.
1: Ma almeno c'è un'amministrazione di sinistra che dice non è una cosa di sinistra, cioè di destra.
0: Ma quelli su quelle erano d'accordo.
1: Qua c'è l'amministrazione di destra che dice che...
0: Quelli di sinistra pure non la volevano fare, infatti perché hanno fatto opposizione su questa cosa, a parte evoluzione sostenibile, mi sa.
1: Ma sì, no. Quell'altro ha detto che non è una cosa di sinistra.
0: Nessuno. Stazione ferroviaria senza bagni, disagi per i viaggiatori ad Alba Adriatica.
1: Hai messo uno provvisorio?
0: Sì, vabbè, te ne fa, ma quelli c'hanno. Giulianova, Caliscendi, già 10.000 visitatori, chiusura con lo show di tre chef. Giovedì l'ultimo appuntamento della rassegna dedicata a piatti di pesce e vini delle cantine teramane. Dezio, Capriotti e Di Gregorio proporranno ricette a base di prodotti reperibili anche durante il fermo. Il presidente Ferrante, il successo dell'iniziativa è il riconoscimento al porto come luogo di identità. Il medico luminare, festa e targa del comune a Gasbarrini per i 90 anni.
1: Stiamo andando ad intervistarlo.
0: Atri, rito seguito in diretta streaming video con 48.000 spettatori per l'apertura della Porta Santa.
1: La scala, salite,
0: risalite. Si ribalta con il trattore, ferito un 67enne soccorso dal 118 e ricoverato in ospedale per vari traumi ad Alba Adriatica. Atri, gli ex

0: pensi ritrovano dopo 40 anni. Ogni tanto qualcuno lo fa. Io l'ho fatto, sì, non prima, meno di 40 anni. Di no, 40 più 30. Roseto, verso il voto di primavera, Fratelli d'Italia, uniti per il candidato sindaco. Circolo e federazione confermano compattezza. Il confronto interno non ci spaventa, l'obiettivo è trovare la sintesi, quindi non c'è.
1: Non c'è, no, no, appunto.
0: Perché devi trovare la sintesi, se non la devi dire.
1: Ma ci sono due candidati, intanto. Non ci sono articoli su Nunes.
0: Esce un UDC che dice che riprendiamo il cammino insieme. Ancora sta UDC a...
1: Ancora, sì, sì, sì.
0: Morro d'Oro, strada invasa dall'acqua, danni e disagi al traffico, si è rotta una condotta del Ruzzo. Poi torna la festa dello sport sul lungomare a Roseto il 5 settembre. Andiamo avanti. Pescara, il primo contagio nel pescarese, febbre nel Nilo, il caso a Pianella e scatta l'ordinanza del sindaco. La paziente, 67 anni, ricoverata a Chieti e in condizioni stabili.
1: Il virologo parla.
0: I più a rischio, fragili e anziani. Ve l'abbiamo detto che purtroppo se siete un po' deperiti potrebbe prendervi. A Pescara dal 76, Raducci, 50 anni di scuola, così insegno la danza. Vai tu.
1: No.
0: Da oggi un mese di lavori e divieti a Montesilvano, manutenzione e nuovi asfalti, si
1: Piano
0: comincia
1: asfalti.
0: Da via Fosso Foresta. Fosso Foresta, pieno di buchi, infatti.
1: No,
0: come qua. Qualsiasi...
1: A proposito, l'hanno segnalato già altri, volevo fare il mattino, poi mi sono scordato. Davanti al Lidl ci sta la raccolta di Umana, che c'è tutto per terra, per una raccolta disumana, quindi c'è qualcuno da ieri che ci sta. Nessuno passa, sono passato io e un altro che l'hanno detto, gli altri di palazzo non passa mai nessuno, ci stanno proprio.
0: Ma stanno in ferie pure loro, che fa sa?
1: No, no, no.
0: Che è?
2: Non rispondo.
0: Pronto? Buongiorno. Buono, sono Gabriele. Prego. Buongiorno. Sì, va bene. Cognome? No? Sì, sì. Va bene, dopo lo facciamo. Grazie. Grazie anche a te. Ciao. Allora, niente, poi devo dire buon compleanno, dobbiamo fare, poi rifacciamo. Allora, L'Aquila, acceso il tripode della pace, preghiamo per Amatrice, il sindaco Biondi apre il giubileo e ricorda le vittime dei terremoti.
1: L'ho visto in diretta
0: su Rai 1,
1: sì, sì, sì, sì, cantanti, sì. Pure lui Biondi è arrivato.
0: L'ha cantato?
1: No, parlava bene.
0: Il fuoco, la musica...
1: Sono candidare questo,
0: Sì. Il fuoco, la musica è finita. Celestino, canta, magia in TV.
1: Vedi che l'ha fatto, poi sparire da 7 giorni, giallo sulla sorte.
0: Ieri in città sono arrivate da Firenze le unità cinofile dei carabinieri. Furti in centro, arrestate due donne, blitz della squadra volante. Filmano i cervi e vengono incornati. Vedi tante volte farsi fatta su. Scanno, gli animali hanno reagito caricando alcuni curiosi con lo smartphone.
1: Vabbè.
0: Può succedere.
1: Dolore.
0: Chieti, nuova rissa in centro, hanno i coltelli, botte e paura, sul corso volano calci, pugni, oggetti tra due gruppi di ragazzi. La violenza in un video, una testimone dice mi viene da piangere.
1: Regnini dice che ci sta.
0: Fatti gravi, non diventino normalità. Il sindaco da settembre più telecamere.
1: Pure qua ce ne sono 1000 qua,
0: Non è che sono
1: le minima. Sotto passo di via da Zagiosauro è
0: una tappa del giro.
1: Bella la foto che c'è, con Drake e Corrops, mai fatto. Sì, Carigione interviene.
0: Il comune subisce passivamente ciò che accade.
1: Come è successo, Ma si è votato. Sì, cari, dovete stare insieme là. Vi siete divisi.
0: Caso Orlandi.
1: Emanuela?
0: Sì, una crime story in salsa Epstein, alla fine di Emanuela Orlandi, un intreccio di sesso e potere a Roma, all'ombra del cupolone. C'è Luca Telese che ci spiega il caso Orlandi su 6x7 pagine, poi dopo legge tranquillamente se siete...
1: C'è
0: addirittura
1: fumetto,
0: il fumetto. Mamma mia, se siete in...
1: C'è l'Aquilone.
0: Sotto l'ombrellone, tutto insieme, Aquilone e fumetto.
1: Vedete quella pubblicità,
0: Torneremo presto alle notizie, un attimo che stiamo superando l'Aquilone, che notoriamente vola, che non si fa? Lo sport, Formula 1, Norris domina in Olanda, la Ferrari giù dal podio, il campione inglese vince ancora, Antonelli secondo, allunga in testa al mondiale. Prima giornata di campionato, ci ridanno i risultati? No, ci danno quelli, vabbè, sì, i risultati di ieri sono Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Frosinone-Juventus 0-1, Venezia-Lecce 0-2, Juve-Milan è festa al debutto, la Roma oggi parte all'Olimpico, c'è la Fiorentina di Grosso nei due posticipi di oggi, delle due romane fra l'altro, quindi alle 20.45 la Roma e alle 18.30 la Lazio.
1: Bologna.
0: Volley, Italia domina anche la Svezia, ottavi a un passo, le azzurre piegano 3-0 le padrone di casa, martedì si torna in campo per la sfida contro la Slovacchia. E ancora, dopo la vittoria con la Vispesaro, il Pescara ritrova il sorriso, Boucher convince all'esordio. Questo quindi sabato hanno giocato loro, no? Le altre partite del girone B, la Samb ferma il Forlì, male lo Spezia a Grosseto. Grinta, assist e giocare, Vitali non ti aspetti. Va bene. Pineto, abbiamo qualcosa? Ecco qua, il Pineto non sfonda, solo un pari a Latina, 0-0, i biancazzurri strappano un punto, Scheffer espulso nel finale, sabato alle 21 la sfida contro il Livorno.
1: Parlare, giustamente.
0: Si tiene stretto il pareggio, bravi a non prendere gol, andiamo da una parte.
1: L'aveva preso sempre, in tutte le amiche.
0: Sì. Primo turno della Coppa Italia, Lanciano, cala il Trisse, avanza in Coppa, sfida già chiusa nel primo tempo, i frentani pronti per il campionato, la Sant'Egidiese ancora in cerca del giusto assetto. La prossima tappa, il Fossombrone, espulso per Tosa per doppia ammonizione, nella ripresa inferiorità numerica spegne le ambizioni di rimonta della squadra giallorossa. E Pierantoni del Lanciano dice bene per i tre punti, ma dobbiamo migliorare la prestazione. E intanto Notaresco cerca un altro rinforzo per l'attacco, in arrivo anche il fuoriquota per il centrocampo. Domenica la sfida di Coppa al Bonolis di Teramo.
1: Invece cosa ha detto Cenzori? Tanti nuovi.
0: Siamo in fase di rodaggio. L'analisi del precampionato, Pomante carica il Teramo, dobbiamo partire bene, il tecnico traccia un bilancio positivo della preparazione, guarda il primo derby, Coppa, domenica alle 20 c'è Notaresco, i ragazzi mentalmente già in palla. Giulianova si presenta, portiere in prova, stasera a vetrina in Piazza Bozzi c'è il 2008 Ramniak, primavera dell'Udinese. L'Aquila, facciamo squadra, il vicepresidente Cesare, club solido, meccanismo.
1: La notizia finale da leggere qua.
0: Dove? Giulianova?
1: Sì, riguarda i lavori del Fadini.
0: Vedi un po'.
1: Sul fronte stadio
0: la ristrutturazione del Fadini sarà attuata nelle more della pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse finalizzato a garantire una concessione a terzi per un triennio alla società SSD Giulianova Calcio. Tenuto conto che la società ha segnalato lo stato di pericolosità e degrado della tribuna metallica scoperta, chiedendo l'autorizzazione alla dismissione e allo smantellamento della struttura a tutela della pubblica incolumità.
1: Si tratta della tribuna, quella famosa in tubi innocenti, che verrà smantellata. Questo era il primo lavoro del Fadini, poi ci verranno gli altri.
0: Questo
1: sarà anche il sindaco, tra gli ospiti ci dirà la data dei lavori dei distinti.
0: L'Aquila, facciamo squadra, il vicepresidente Cesare, club solido, meccanismi da rodare, dice.
1: Sì, si chiama Cesare. Quale Cesare? Chiedi baby, blitz to rete, non basta il gol di Rossetti.
0: Quindi chiedi ha perso. Vabbè.
1: Colpo della Provato Mondesilvano. Questo è
0: l'eccellenza.
1: Allenato da Giulietti Piccioni. Ebbene, così è.
0: L'Avezzano cade in casa, Andrade lancia il San Salvo.
1: Attenzione, perché l'Avezzano è favorita, ma ha stravinto col Pescara, poi perde in casa col San Salvo. Questo dice che accade in questo periodo. Oh, va bene.
0: Basket, prima uscita per Roseto, buon test contro Rieti, ha perso, sconfitta con il sorriso per Liofilchem nell'amichevole contro la Sebastiani. Il vice allenatore Gullotto, viste cose molto positive, continuiamo a lavorare.
1: Credo che ne hanno bisogno, no?
0: Beh, sì, immagino di sì. Questo abbiamo terminato?
1: Sì, abbiamo terminato.
0: Passiamo al Messaggero.
1: Paura per la rissa tra nordafricani e italiani a Chieti. È accaduto poco dopo la mezzanotte durante un evento. I sei protagonisti si sono dati alla fuga. Vabbè. Poi Avezzano, troppi accessi, pronto soccorso e Satulo. Ci sta la comunità, le case di comunità. Pescara, i residence detective bloccano lo spaccio nel parking. Muore in mare, questo è il di Silvi, turista romano diretto a Silvi, seconda vittima in 15 giorni. No, quello là non lo leggiamo. L'Aquila si riunisce per la perdonanza, acceso il tripode in piazza Palazzo.
0: La Lilli Petrolli, di nuovo colpita dai ladri, rubata un'auto da Vezzano.
1: Oh, gli è sopra. Alessandro Blasioli fa sbarcare l'intelligenza artificiale a teatro a Todi. Pineto le sorge senza reti, pare Latina, poi il mercato del Pescara, ora su Di Nardo, spunta la Juve, stava almeno 78 squadre, sono spuntate, ma lo so là.
0: I residenti detective fanno interrompere lo spaccio nel parking in zona Santa Filomena e un cittadino si è accorto di movimenti strani. Ciro Immobile in spiaggia a Francavilla, poi
1: eccolo.
0: Centro sportivo Muccioli, nuovo scontro, doveva essere inaugurato a luglio.
1: Bene.
0: L'Aquila, per accendere la perdonanza, c'è un mondo d'amore. Gianni Morandi con il suo... con il suo intramontabile successo ha dato il via alla grande notte davanti a 8.000 persone. Dopo l'accensione tradizionale del tripode in piazza, il bis in diretta TV con la voce di Raul Bova. Turismo, risultati record per la città, biondi, pace come mediazione, dice. Avezzano, nuovo furto alla sede della Lilli Petrolli, questa volta viene portata via un'auto, poi sempre ad Avezzano, SOS, pronto soccorso, boom di accessi e pochi letti. Derubato mentre è a fare la spesa, i ladri conoscevano le sue abitudini.
1: Non ci sta successo nulla sul mono ieri.
0: Papparino scanna, turisti vogliono fare le foto, ma il cervo reagisce caricandoli. Trasacco, mucca al pascolo fra le tombe al cimitero nuovo. Chieti, nordafricani contro italiani, scoppia la rissa tra sei giovani, accaduto poco dopo la mezzanotte durante un evento. Schianto in moto sulla
1: S. Stiamo saltando, non sarebbe giusto, ma c'era ancora sulla casa del bosco, quindi ve la evitiamo.
0: Schianto in moto sulla statale 5, grave un 51enne romano. Teramo.
1: Oh, vedi,
0: terzo giorno è resuscitato.
1: La morte, vedi.
0: Si lancia dal balcone per sfuggire al blitz, è giallo sul sequestro. Un giovane a Roseto chiede aiuto perché minacciato da due coetanei. I carabinieri trovano la droga e una pistola. Un 21enne scappa e cade, è ferito, non grave. Ciclabili, via agli espropri, cambia tracciato la pista della Val Tordino, poi stroncato da un malore in mare, muore un turista romano di 81 anni.
1: Sopra.
0: Auto si ribalta sulla 14 in due in ospedale. Lo sport, Pescara su Di Nardo, ecco la Juve Stabia. Pineto resiste, un punto d'oro al debutto, Santa battuta 3-1, passa il Lanciano e la Terrese spugna Chieti, la Provasto Montesilvano. L'Aquila crede in Curatolo, l'attaccante a segno con Trastevere.
1: Forte.
0: Teramo, Pomante, siamo cresciuti. Roseto, primo test con Rieti, parliamo di basket, scalda i motori. Una prima nazionale. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, misura per il gasolio, rincari per la benzina. Quindi la benzina continua a salire e il gasolio invece gode di questo sconto. Zelensky, zona franca e senza armi, piano per la pace Ucraina-Russia. Oggi la commemorazione, 10 anni fa il sisma Meloni ad Amatrice. Altro scontro con l'ONG, migranti, il Viminale punisce Sea Watch. Franz Montanà, arrestato Jacques Moretti, picchia a moglie. Romanzo d'estate, Sigfrido, trapezista in bilico tra circo e giornalismo. Roma e Lazio ricominciano oggi in campo.
1: E due editoriali.
0: I
1: dublinanti.
0: Una corsa contro il tempo, dice che
1: va bene, sotto l'altro.
0: Quel legame tra bitcoin e debito USA. Soppalco, droga e una pistola, l'arresto social del rapper Tony Boy, questo disagiato completamente, mentre lo arrestavano e facevano una perquisizione, ha fatto la diretta Facebook e si beava di quanti erano, giustamente arrestato e denunciato perché ha fatto la diretta anche. Gaia Tortora, io e papà Enzo svegli fino alle 5. 100 anni fa la morte, Rodolfo Valentino, il mito che aiutò anche Mastroianni. E questo è quanto, direttore. Salutiamo i nostri amici? Sì. Buongiorno a Attilio Torquati, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno e buon inizio settimana, buon lavoro Gaetano Paolini, Luigi Anni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Camillo Di Febo, buongiorno e buon inizio settimana,
1: Camillo, hai mandato qualcosa?
0: Ritranalli, buona giornata, Rita Paccioni, buongiorno a tutto, Silvagio Vittorio, buongiorno, Andrea Serafini dice che Rosetto non hanno il nome di Nunez, se la canta e se la suona, giustamente. Buon inizio settimana da Valentina Gambetti, tutto maiuscolo come sempre, Chiodo Luigi Anna, buongiorno e buon inizio settimana a tutti, Sandro Magnoni, buongiorno. Bene, questo è quanto, facciamo qualche stacco diretto?
1: Sì.
0: Prego.
1: No, non ci sta niente.
0: Prego. E buongiorno anche a Loriana Ciccioni.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità, per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

0: tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Torniamo in studio, direttore, sì, sentiamo Casalena. Allora,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, stamattina va fresco, fresco, sta bene.
0: Le correnti si sono orientate da ponente, quindi diciamo c'è stato un pochino di refrigerio sia ieri, nonostante insomma continua a fare caldo, perché comunque durante le, soprattutto le ore centrali del giorno fa caldo, visto che il sole picchia e comunque non c'è un ricambio d'aria ben avvertibile. Però insomma l'umidità si è abbassata per il vento di ponente, insomma la situazione sarà la stessa anche oggi, direi, sempre con un grande soleggiamento e per buona parte della giornata di domani. E quando è che cambieranno le cose? Purtroppo da mercoledì, perché da mercoledì si presenterà diciamo l'anteposto della perturbazione che interesserà poi il nord Italia a partire da giovedì, e quindi le correnti si riorienteranno nuovamente da sud-ovest, da Garbino, e le temperature torneranno a aumentare, così come tornerà a aumentare anche l'umidità, soprattutto sulle aree costiere. E ci aspettiamo dunque una fase calda, soprattutto tra giovedì e venerdì, con venerdì che potrebbe essere la giornata più calda di tutta l'estate, perché se il Garbino sfonda anche sull'Adriatico in maniera violenta, potremmo avere i 40 gradi su tutta la fascia costiera, scontati diciamo da pescare in giù. Qui sul Teramano non è ben scontata la cosa, perché non si sa se il Garbino riuscirà a sfondare, però se dovesse sfondare le temperature potrebbero arrivare intorno ai 40 gradi, 40 gradi molto secchi, all'interno farà anche lì molto molto caldo, quindi ci aspetta questa fase calda prefrontalica tra giovedì e venerdì. Poi sabato e domenica le temperature si torneranno ad abbassare, perché arriverà nuovamente il ponentino, come in questo caso, ma niente pioggia, quindi ancora una settimana di nulla, perché poi la depressione scivolerà verso i Balcani e quindi insomma interesserà solamente le regioni settentrionali. Quindi un'altra settimana senza pioggia, un'altra settimana molto calda, soprattutto abbiamo detto tra giovedì e venerdì, e nulla, insomma dobbiamo aspettare per avere un cambiamento più significativo del tempo, speriamo insomma per settembre almeno a questo punto.
1: Va bene, ieri diciamo non ci sono state sorprese in campionato, mi sembra.
0: No, hanno vinto tutte le squadre più forti, ha vinto il Milan, ha vinto la Juventus anche se molto a fatica. Il Napoli aveva già vinto la giornata precedente, il giorno prima aveva vinto l'Inter, stasera la Roma gioca contro la Fiorentina, che è forse la parte più interessante della settimana. Siamo diciamo alla prima giornata, il calcio è ancora d'agosto, quindi ancora non è significativo quello che succede, però fondamentalmente già si vedono che ci sono grosse differenze insomma tra le prime e le ultime del campionato. Mi sembra che le prime si siano rinforzate abbastanza, le ultime invece assolutamente no.
1: Va bene, io ti ringrazio, ti auguro un buon lunedì, noi ci risentiamo domattina.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Volevo ricordare che sulla pagina Facebook della regione ho pubblicato i biglietti vincenti della lotteria di Cologna, il cui sparo, come si dice, è durato mezz'ora di notte, finito insieme alla trasmissione in diretta dall'Aquila con il sindaco Biondi, che è il candidato bravo.
1: Non sei contento?
2: Niente affatto. Faccio gli auguri al comitato, che ha fatto una bella festa con Giuliano Palma e altri. Allora, tutto gratis, non ti pagano nulla. Andiamo allora adesso alla pagina degli auguri,
1: che però non abbiamo qui, direttore, perché
2: perché non c'è, non però, quindi aspettiamo che tra poco uscirà qui. Tanti auguri, uscirà qui giornalone.
1: Vabbè, il Sandro non lo leggiamo, però intanto aspettiamo tutto, va bene. Allora, giornalone.
2: Ce l'abbiamo, giornalone?
1: Sì, giornalone, sì, eccolo qua. Allora, Corriere. La battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni.
2: Allora che sì, sì.
1: Tutti
2: oggi vanno a mettere la
1: oggi, domani e dopodomani.
2: Tutti a mettere.
1: Perché devono ritornare a casa, per quello l'ho fatto, capito? Il gasolio però è già oltre i 2,2 euro al litro. Il governo caccia le risorse in vista del controesodo. E Schlein dice tassare subito gli extra profitti.
2: Questo anche delle banche,
1: è un concetto, no. Che in economia non esiste, l'extra profit, però
2: niente.
1: Vabbè.
2: Banche,
1: il caso in cella, il titolare del Constellation, lei è finita in ospedale. 10 anni dal sisma, Boeri, ridare vita agli spazi storici. Piante dosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni a Berlino. Ranucci, candidato a Alleanza Verdi Sinistra, un'invenzione. E poi c'è il filmato Shock del clochard ucciso. Poi andiamo a vedere Repubblica. L'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati americani. Sea Watch, stop e multa. L'Italia sfida le ONG tedesche. Gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno, siamo impantanati e l'uscita è sul fondo. Basta walk estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato, parla Chiara Valerio. Poi
2: sì.
1: Che è?
2: Chi è?
1: Chiara Valerio è una scrittrice.
2: Lei dice?
1: Senti. Petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein dice tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Juve, buona la prima, Toro il c'è, non basta. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. Artico, il caldo apre la nuova via della seta. Vediamo uno dei tre. Quindi la capi, quale vuoi?
2: Il Giornale.
1: Questo soppalcone che fa
2: tutto,
1: sopra.
2: Tutto.
1: Tregua, zona franca e ritiro, ho un piano per la pace, lo dice Zelensky. Casa Bianca, Trump ingrassato e allarme obesità, da Churchill a Kim, il peso del potere sulla geopolitica. E questi, tutti i problemi che ci sono nel mondo. Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. E il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. 50 una volta che va. Kranz, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. E poi Meloni ad Amatrice, impegni rispettati a 10 anni al terremoto. Codice della strada, novità per gli over 85. Vabbè. Vabbè, vediamo lo sportivo. Corriere dello Sport. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. La Juve spreca, rischia e vince di corto muso a Frosinone. Linea Orsato, nessun errore, il gol del Napoli a Marassi, per il disegnatore la decisione di Di Bello su De Bruyne è stata giusta, quest'anno la soglia dei falli sarà più alta.
2: Ah, ecco.
1: Quindi si può menare.
2: Che succederà?
1: Si può menare.
2: Ma è più alta, no, è più bassa.
1: Alle 20.45 Roma Fiorentina, Dybala a 100, il nodo è Ken. 18.30 Bologna-Lazio, Tedesco e Rino fanno i conti. Formula 1, Antonelli più 59 su Hamilton e Russell. Ancora Norris, Kimi va in fuga, la Ferrari sbaglia. 3 minuti da Milan, Amorim vince a Torino, trascinato da Sissé e Rabiot. Bene, questo è quanto.
2: Le cose importanti, cioè che ci sta la presentazione della festa di San Gabriele che ti riguarda, ma a Montorio il 26 agosto fino al giorno, ci puoi andare perché fino al giorno delle accise che sono prorogate. Ebbene, non sarà una semplice festa ma un vero e proprio show,
1: capito?
2: Ospiterà la serata ufficiale di lancio addirittura della 13ª festa di San Gabriele, in programma il prossimo 5-6 settembre, quindi una presentazione. Anche quest'anno la festa sarà appunto animata da una serie di spettacoli, va bene?
1: Mm-hmm.
2: Una serata che sarà condotta da Manuela Cerminiani, bella lei. E poi che ci sono degli ospiti, vediamo un po', la Montopoli Svelte, una delle principali novità ideate dall'associazione San Gabriele. Vabbè, comunque ci vuole andare, grande show, è arrivato questo comunicato e noi vi abbiamo dato lettura, o come si direbbe, contento, mentre adesso ci facciamo qualche stacco in attesa che arrivino gli auguri, che arrivano sempre alle 8:30 all'incirca, e quindi poi facciamo in modo di potervi li leggere.
1: Prego.
3: AG Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
4: Ah, per le bollette luce e gas scegliamo un'offerta a prezzo bloccato
5: e rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, oggi 24 agosto si ricorda San Bartolomeo. San Bartolomeo di Cana in Galilea, menzionato dai Vangeli nel gruppo dei dodici, viene identificato in Natanaele, amico dell'apostolo Filippo, il quale il Signore disse: ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno. Alle parole del maestro alle parole del maestro Bartolomeo rispose con la professione messianica: Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Tre giorni dopo la chiamata di Natanaele si celebrarono le nozze di Cana,
3: le famose nozze di Cana, quello miracolo
2: dell'acqua e il vino, primo miracolo, no? Allora, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Paola Angelini, a Mary Rastelli, a Concetta Valentini, a Francesco Chiarolla, a Tania Innamorati, a Rossella Angelozzi. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi, vi ricordo, e anche a Fabiana Cartone, buon compleanno. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Buona giornata. Allora, è il momento dell'almanacco di Vincenzo Iaconi, eccolo qua che è arrivato, preciso. Oggi è lunedì 24 agosto e in Ucraina è la giornata dell'indipendenza. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.48 la temperatura era di 25,3 gradi, l'umidità 69%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria un indice di 37 è considerata buona, il sole è sotto alle 6.19, tramonta alle 19.54, il culmine alle 13.07, la durata del giorno è 13 ore e 35 minuti. La luna sorge alle 18.10, tramonta alle 3.09 di domani ed è gibbosa, crescente, visibile al 78%. Nati oggi, 24 agosto 1896, 130 anni fa, Camillo Pellizzi, scrittore e giornalista italiano. 24 agosto 1916, 110 anni fa, Léo Ferré, poeta, compositore e cantante francese. Poi ascolteremo Abel Tempes. 24 agosto 1961, 75 anni fa, Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo di Report. I fatti nella storia: 24 agosto 1456, 570 anni fa, viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, inventore del sistema di stampa a caratteri mobili. La prima edizione, il primo libro prodotto in serie in Europa con un nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dell'anno precedente. 24 agosto 1976, 50 anni fa, a Padova viene arrestato Salvatore Margherito, capo della squadra celere. L'imputazione è di attività sediziosa, l'ufficiale è tra i fautori del sindacato di polizia. 24 agosto 1981, 45 anni fa, con la condanna da un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che il precedente mese di dicembre uccise il cantante John Lennon. Sconto di 5 anni sulla pena massima, ma per essersi riconosciuto colpevole tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. Richiesta respinta. A partire dal 2000 Chapman presenta regolarmente la domanda di scarcerazione. 14 dinieghi. La commissione giudicante dello Stato di New York respinge la richiesta per ben 14 volte consecutive. L'istanza più recente viene bocciata nel settembre del 2025, confermando che l'uomo rimane tuttora recluso all'età di 70 anni. 24 agosto 2016, alle 3.36, un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro Italia con epicentro da Cumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi. Poi, alle 4.33, un'altra forte scossa di 5,3 gradi colpisce Norcia. Gravissimi i danni che, al termine della conta, faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice e Arquata del Tronto tra i più colpiti. Frasi famose, queste sono di Antoine Ferré. La poesia è una ragazza che non invecchia mai. La libertà non è una cosa che si dà, è una cosa che si prende. Léo Albert Charles Antoine Ferré, nato il 24 agosto del 1916 nel Principato di Monaco, è morto il 14 luglio 1933 a Castellina in Chianti. È stato un cantatore, poeta, scrittore e anarchico monegasco. Bene, Vincenzo, grazie per l'almanacco. E facciamo un salto su, salutiamo adesso gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon inizio settimana e un buon lunedì, buongiorno anche a quanti non saltati ancora, a Anna Maria Ruggeri, Maria Ida Petrella, Rossella Mattiucci, Alfredo Di Federico, Betty Alm, Bruna Ruggeri, Antonello Quirino, buongiorno a tutti voi e noi ci risentiamo domattina su Facebook. Intanto in radio continuiamo con la proposta di Vincenzo, che è Avec les Temps di Léo Ferré.

0: E questo è Leo Ferré, Avec les Temps. Chiudiamo con questo.
1: Quel titolo?
0: Avec les Temps. E con questo chiudiamo.
1: Va
0: bene. Con questo chiudiamo.
1: Tempo, tutto basta, questo vuole dire. È un pezzo sulla fugacità del tempo. Dimmi.
0: Va bene. Con questo chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Noi ci sentiamo domattina su tutti i nostri canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

non è importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: L'estate arriva quando

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto. Injected with a
2: poison. What is love? Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Radio G 90.7 100.2

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sarebbe questa mia vita, è un eterno concerto. Un palcoscenico aperto, animato ogni giorno di più. La mia mente si accende, il destino qui gioca i suoi assi. Se solo potessi, non smetterei più.

rubato per sempre una sposa.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico, riaffiora il dolore, il
1: Radio G 90.7 100.2.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passami il vino, lo mischio col sangue, passami i sogni, gli metto le gambe, passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dove.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono del

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

scusa è tardi e penso a te, t'accompagno e penso a te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.